0: tutta le tra, müsli still, da vendano, juppali di und tutta le tra, müsli still, da vendano.
1: RTL Grischun Sonor.

Alla steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivi in sintiara, mo in moment. Perciò sto in sintiara piti, piti. Quel curt moment che ins viva, a lu morì. Oggi vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io sto vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi esca fider, a mo esca fiu. Quel che vi escurs di regia, a ie miu, diu.

De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frecc e flur e dal pumè florent, al air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insemble il scuffel, creant il saut dal moment. Che artists!

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'Arabia Saudita vengono pli le persone smazzate in attacce in la piazza aviatica della capitale Riyadh ed il hazi dei perde ordaifer contro Ginevra, quai condus a trais. Quai indus le teme sotto le sis. Al microfono Urs Müller, BNG. In attacco con racchette in l'aeroporto internazionale Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate. Tra i 100 ulteriori sono venite blessate, quai hanno comunicato le autorità saudi-arabe. Una racchette è detonata direttamente in un terminal di passeggeri. Il traffico aviatico è temporaneamente venuto interrotto. Responsabili per l'attacco sono, in orace indicazioni, i ribelli di Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato l'attacco nell'aeroporto della capitale saudi-araba, tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sempre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti comprino diesel dalla Russia al presidente americano Donald Trump maneggia davanti alle media a Washington che sei a tempo che l'Ucraina survegna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La reggenza Kiev ha rifusato decidida mai le pretensioni americane. In vista delle elezioni da midterm il novembre e Trump zucquitch per via del Sauspritz da diesel. Nel sport, hockey sin glatsch, gli azzi di Astio Magonaier Seira la seconda terrada e verventia 4 ore. Ordai fra il club Grigion pers contro Ginevra e quai condusa a trais. Gli ulteriori risultati della National League, il CDC Lions, guadagna contro Fribourg con 5-4 su entra prolungazione e si tratta della diagiavla vittoria nella diagiavla partita, in nuovo record al commenzamento di una stagione. A Joa batte il Tigers, medema mai con 5-4 su entra prolungazione, Ambrì perde contro Berna con 1-2 su entra prolungazione, Vienna perde contro Lugano con 2-3 e gli Lakers perdono contro Losanna con 1-4. Era in la Swiss League ed a Terrades per i clubs Grigions, Rosa perso d'Eifer contro Basilea con 2-5 e Quera perso contro Sierre medema main con 2-5. In la prima Liga per contro a partenza ignorati Gurignaur d'Eifer contro Ville con 5-4 sventer prolungazione. In la seconda Liga è da Terrades per i clubs Grigions, la Valbella perso d'Eifer contro Glarunna con 4-5, Samurezen ha perso d'Eifer contro Weinfelden con 2-4 ed il CDH in Giedin ha perso d'Eifer contro Kreuzlingen Konstanz con 2-6. Ed in la Women's League hanno las Donas gli HCD pers contro Fribourg con 0-4. E dal Gladstein anche in Sguarz, in Pascette, in la diagiavla ronda della Super League a Lugano batti Luzerna con 4-0. Servet a Grignà contro Sion con 3-0 e Turicci a Grignà contro Thun con 4-2. Ed anche in risultato il balla per regional, in la seconda Liga schloen Lyon pers ordaifer contro Bognregatz quai con 1-2.
2: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da Suleglia da Nivels. La temperatura massimale è 30 12 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Surselva e fin 15 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Cuscovrides. Hits e sempre verz.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: ChatGPT pretenda chi a survigna respostas intelligentes. Eriz mis umfans deien schiavana dumonda, barda cun ChatGPT. Va becci installo in tal program. Deia degna, va in agen cervi. Ea, eria dovr Google per vurdar siva in cece, e Google è ozzende gio ercolia cun l'intelligenza artificiala. Però a me resta anche degna il pensum da valatar mezza las informazions. Ninza becc da principi picciucs, si ponderà in bezzez, ma bain domandà in ter mincia piculezza l'intelligenza artificiala. Ia concet, ci dat l'intelligenza artificiala e becc per sé e nascleta ciosa, però si nous amplidain scuccia da ponderar, da reflectar o da mettere in domanda, allora perde in nos cervi l'abilità da pensar. Scomincia muscla ci vin bec duvrada. E perché ninza da principi picciuts? Erci o nom intelligenza artificiala.
0: Impulse.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica e da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'Arabia Saudita vengono pliras persunas mazzadas trinatacias in la plaza aviatica della capitale Riyadh ed il hazele perdor d'aifer contro Ginevra con dus a trais. Qua in dus las temas o zalasset al microfon Urs Müller. Biengi. In ulteriore attacca con rachete in l'aeroporto internazionale di Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate. 300 ulteriore stanno venite blessate, quai hanno comunicato le autorità saudi-arabe. Una rachete si è detonata direttamente in un terminal di passeggeri. Il traffico aviatico si è temporarmente interrotto. Responsabili per l'attacca sono, tenor alcune indicazioni, i rebelli di Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato l'attacco nell'aeroporto della capitale saudi-araba, tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sentre che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti comprino il diesel della Russia, ha il presidente americano Donald Trump maneggiato davanti alle media a Washington che sia ora che l'Ucraina sorvegna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La reggenza a Kiev ha rifusato di cedere mai le pretensioni americane. In vista alle elezioni del midterm il novembre e Trump so squitch per via del Zautsprez da diesel. Der Sport, il Club der Hockey de Tavau, ist um Magunayer Seir la Segunda Terrada e verwende 4 Uhres. Die HCD a Perser Deifer contra Ginevra con 2 a 3. Als ulteriores Resultat der National League, il ZSC Lions guadagnen contra Fribourg con 5 a 4 sente Prolungation. Se tratta della diagiavla Victoria e la diagiavla partita per il Sturicais, in nuovo record al commenzamento di una stagione. Aggio abbatte il Tigers, medema main con 5 a 4 sente Prolungation. Ambrì perde contra Berna con Inedus sente Prolungation. Vienna perde contro Lugano con 2 a 3 e il Lakers perde contro Losanna con 1 a 4. Era in la Swiss League ed a Terrada per il club Grigions. A Rosa perso d'Eifer contro Basilea con 2 a 5 e Quera perso contro Sierre medemamain con 2 a 5. E la prima liga per contro a partenza ignorata di Gudignaur, Daifer contro Vil, con 5 a 4, Sventer, prolungazione. E la seconda liga è da Terrada per il club Grigions, Laivalbella pers Ordaifer contro la Runa con 4 a 5, Samurezen pers Ordaifer contro Weinfelden con 2 a 4, ed il CD Heingedina pers Ordaifer contro Kreuzlingen Konstanz con 2 a 6. Ed in la Women's League an las Donas del HCD pers contra Fribourg con 0 a 4. Del Gladstein anche in Schwarz in il Paschetta in la diagiavla ronda della Super League a Lugano batti Luzerna con 4 a 0. Servette a Grignau contra Sion con 3 a 0 e Torricci a Grignau contra Thun con 4 a 2. Ed anche il risultato del Balapè regional in la seconda liga a Schloenlion perso ad Eifer contro Bogne Ragazzi e quai con in adus.
2: La meteo.
1: Ozza tinema scheide da soleglia da Nivels. La temperatura maximale è tra 13 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Sorselva e 15 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. La Bunura der RTR. Kun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: En l'Arabia Saudita vengono plire persone smazzate strinatacce in la piazza aviatica della capitale Riyadh ed il HCD perdor d'Eifer contro Ginevra quae condus a Trais. Qua in dus les temas, ozza las oc, al microfono Urs Müller, BNG. Dina attaccia con raquetas in l'aeroporto internazionale de Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate, 300 ulteriori sono venite blessate, quai han comunicato le autorità saudi-arabe. Una raqueta sia detonata direttamente in un terminal de passagiers. Il traffico aviatico sia temporarmente venuto interrotto. Responsabili per l'attaccia in, tenor acnes indicazioni, ils rebels de Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato l'attaccia in l'aeroporto della capitale saudi-araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sventer che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti compri un diesel della Russia, al presidente americano Donald Trump maneggiato davanti alle media a Washington, che sia ora che l'Ucraina servigna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La regenza Kiev ha rifusato decidida mai le pretensioni americane. In vista delle elezioni da midterm il novembre e Trump sottosquitch per via del South Bridge da diesel. Tra sport, il club de hockey de Tavau ha stiu magunaier saira la seconda terrada ai fer 24 ore. Gli HCD ha perso ad ai fer contro Ginevra con 2 a 3. Gli ulteriori risultati della National League, il CDC Lions, guadagnano contro Fribourg con 5-4 senza prolungazione e si tratta della diagiavla vittoria e della diagiavla partita per il Sturicais, in off record al commencement di una nuova stagione. Aggiù a battere gli Tigers, medema mai con 5-4 senza prolungazione, Ambrì perde contro Berna con 1-2 senza prolungazione, Vienna perde contro Lugano con 2 a 3 e gli Lakers perdono contro Losanna con 1 a 4. Era la Swiss League da Terrades per il club Grigiuns. A Rosa perso ad Eifer contro Basilea con 2 a 5 e Quera perso contro Sierre medema main con 2 a 5. E la prima Liga per contro a partenza ignorati guadagnò ad Eifer contro Ville con 5 a 4 senza prolungazione. In la seconda Liga ha da Terrades per il club Grigiuns, la Valbella perso ad Eifer contro Glarun con 4 a 5, Samurezzen perso ad Eifer contro Weinfelden con 2 a 4 ed il CDH Engadin perso ad Eifer contro Kreuzlingen Konstanz con 2 a 6. Ed in la Women's League hanno le donne gli HCD perso contro Fribourg con 0 a 4. Dal Glatzstein anche in Schwarz in Pascetta in la diagiavla ronde della Super League Lugano batti Luzerna con 4 a 0. Servette a Grignà contro Sion con 3 a 0 e Torricci a Grignà contro Thun con 4 a 2. Ed anche in risultato del Balapei Regional in la seconda Liga a Schloen-Lion perso ad Eifer contro Bogne Ragazzi e quai con 1 a 2.
2: La meteo.
1: Oggi c'è una scheide da soleglia da Nivels. La temperatura massimale è 30-15 gradi in legge di nota, 14 gradi in Surselva e fin 15 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch. RTR. Vita e Greta.
3: Mintieton ha esitato un pro della tradizione, ughiada fazzicia nief. A dual quai han quatter pleivs della foppa a lur cors baselge fac con lur collaboratura pastorala. Crea in nief format per celebrar musica, cant ed orazione.
4: Io ho un progetto comunale a cui è cioè speciale per quei melodius. È il pleit melodius. Oi venius, o dil miez.
3: Quei di Florina che vinto maget che stada l'iniziante da quei project. Per un però intec della struttura della liturgia classica. A denina semeglionte crena dat è Andri Casanova en siu pleit sin via.
5: C'è fossi scenus chassen de la vart qua corse de perfezion, scenus se servesen per il non spicciau, scenus venissen activs con la resca de mains vart da ord il tact.
3: Genus restein oz tutina el tact procura e oz l'emission della domenica. Bicke wustet leis, miu nom Gabi de Gonda, bein vini.

0: Vita e Creta. Las novitats or del mund de las religiuns.
1: La baselgia cattolica antica de San Gian a Schlarigna sto veni sanada e restaurada. A cagion della radunanza comunale del 1 d'ottobre, alla popolazione di Schlarigna concediu in credit de 300 mili francs per la sanazione del tec de len che detesce al quindijavel centenè e capitesce da din buliu causa la humidità. La sanazione della baselgia San Gian anceva osigliaton con un indrez per controllare la humidità e terminesce a lion 2030, in squenta con costs totals de 2 milions. La scinumnada fabbrica di San Pietro al Vaticano a Roma, in agentura de design e Microsoft, han presentato quels dis la nuova scartira Michelangelus. La tipografia digitale si basa sin scartiras, notizie e schizze da Michelangelo Buonarroti. La scartira compeglia varga ciuncien glifes. E quella scartira de Michelangelus è accessibile per gli intirmon ed è integrata al programma de Microsoft 361. Scafile scartire Michelangelus è stato in project el Rom del Jubileum 400 Dom de Saint Pieter el Vatican. A lui a un quai, padre Guilherme Peixoto, in auxegner de Portugal fa furora d'entre els 100 migliors DJs del mondo. Il spiritual de Amorim e Laundos, che sauda te la diocese de Braga in Portugal, lavora con pleinemain per sias duas pleifs. Desperas, ai el denton DJ ad ein agen label Lux Eterna Records. Già a cagion del Di Mondial della Juventetna a Lisboa a Lyon 2023, veva padre Guilherme ambaliu la messa de Papa Francesc. El vinte xaus co pastur della Juventetna. Siu stil, melodic techno, combinescia el con musica e cant gregorian, orazions e lauts en latin, messadis historics de pas del Papa. Sin tribuna, adine vestius sco pre, e sco culissa in crucifix illuminau, columbas de pas, figuras religiusas. Con critica fronte il agi de padre Guilherme, dir gruppas conservativas, in tema ina bagatellizzazione degli uffizi sacerdotali.

0: Nus vein udiu en son, en melodius. Il nie format per celebrar survetg divin a las plaivs catolicas de la collaboratura pastorala Florina Cavin Tomaget, vegni sunau a cantau fetg bia. Quei impulsa vignus dil fatg che ti ramonches e ramonches flaseggen melodias tras las avoinas. Quei sa muasa fetg savens en baselgia, neu ga canta, musica de balezia datan in arom festiv al survetg divin. Mo jai vus, stoi ad ina essere sci perfetg? Fossi ina zanur de bo cantà en quattro vus, pudessi bu everti mincheton in nief takt. Mi da al takt. Que fa il teologo Andri Casanova, che s'engaja per nies lungat e per la religion, con si plaits in via.
1: Vita e creta. Il plet sin via.
2: Dro mio studi de teologia vegi d'emprender hebraic. Ich am prim, als ich stad am prinder ins Buchstabs, kennt du Autors gis nos. Lu, das sind die Sade leger da dreig a zanierster. In lungat hebraik, a tot autre strukturas gis lungat as de nosas regiungs. Questa una politisch fide, ad enton esch viljau meu interess. So inter in temes essen us lu, esse fincentai kunis psalms biblics. Il nu explicau che psalm segeten screts in forma de poesia. Interessant, wie er tschau. Den ton se ne stau strumpaus che vediu avonell in tal psalm. Ja vem flau ni rima ni ritmus. Ecco bo il minimum che vese tschau spicciad in a poesia. Ja sun lo tutine veniu se fride con quel mondo de poesia sebraicas. L'uracina dat ei che la serpeta un bugien is patracis. Squadra meglia ven il patrac repetius con semilions plaits. Fec meditativ, forza scizzon in stel poetic. Tot in altra impressiun vai au surniu dis corals reformai, ca metten is psalms in forma da strofas con in jober, ritmus e plein rema. Il fascinon è che quelle opere ein nidisch gefides fec consensius senza sfalsifica gli original in immense prestazion. Sin quis psalms in strofes e in iu componiu melodies in quattro vus. Ort il simple psalm è diventau in vera capodovra. In sasti bunem in gi quis psalms an surniu catras in vestiu de fiasta. Ja veselin to quai d'antone anzicciai sintomatic. Nus ven bugien in cert orden, in a certa struttura. In a sort corset da gie e forma a ten. Nus recepin quai sco anzicciai bi ad estetic. Teris corals, esi bode spicia surprese sort il tact. Forse d'antone exa quel punct, la perfezion dis corals anzi c'è celestial, mo quei ziep dis psalms hebraics, e forse sil mainzerschi divin. In tung sbigliau, in a melodia ort il tact, falescio qua vera min sia valur. Io cre, bo. C'è fossi scenus chassen de la vart qua corset de perfezion, scenus se servesen per il non spicciau, scenus venissen activs, con la resca da mainz vart da ort il tact. Lu fos nosa cominonza bai pi divina.
0: Al plaits in via, quella gada da d'Andri Casanova. A scoadina am flaits vos que plaits in via è la quotidiana da vendredis, ad insomma, tottas episodes si la applicazion Play RTR.

0: Musica italiana, quei che è stato Francesco Guccini con l'ultima volta. Ci avevo svus fatto la sta 2026. Greve da savi. Io sai d'anton che il cercladur Vargau a Stefan Britt, in clarinettista de professione che vive dopo in temps alla Val Müstair, presentau in nief album con musica della Val Müstair. Il titolo de quel Muravlius. C'è che interessante vide quella storia aica lanciau quel projekt a un chirurg pensionau che è sinamurau della Val Müstair e che abitesce a Lü, a Alfred Künzler.
1: Ich han da den Stefan Brick kennengelernt im Dorf, wo wir nach Lü gezögert sind. Und ich han immer gerne Musik gehabt und gehört, wie er Klarinette spielt. Und weil ich ein Vinylliebhaber bin, schon von Jugend auf, habe ich gesagt, Stefan, ich will eine Platte von dir.
0: Der Pli della Historia. Koi è la fin finale venuti qui album, ma c'è musica che quel contiene, udis, e gli arti musicali, gesto su entre le novità, dalle snove.

0: E con quei bellezzi a titel de John Denver, Annie's Song, va nies magazzin della domenica plaunet a fin. Oz venus tematisau al nief format de survetsch divin catholic melodius.
1: Per me è una scoperta positiva. E dal contenico e bigal sì, col canto, la musica e il centro.
2: Mi è piaciuto fare bene, stelzi c'è grandios, che fa bene del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format.
0: E dai al format melodius è un recept per animare persone giovani di venire in baselia.
1: Io credo che trovo temi che sanno che è veramente si c'è altro. Credo che il book è giovane scrivo. E in cui erano chance nuove. Altre forme.
0: E per cui hai nome da temps al temps ad essere attivi. L'ein su andà al cusel di André Casanova.
4: Se fossi se nous chassen de la vart quel corsè de perfezione, se nous se servessem per il non spicciau.
0: Se server per surpreses, a vivere elles col cuore virt. Quei avviso a voi tutti, per vostra domenica ed per vostra nuova jamna. Io sono Gabi De Gonda, un grazie per te là, a tocca l'autrega.
5: Vita e Creta.

0: las novitats der RTR.
1: En il prossimo Oriente scalesce la violenza da Nova Main. E bronze der sia premiera a Hawaii, Julie Deron vint terza al campionato mondiale degli Ironman. Quen dus les temas, ozza les nov, al microfono Urs Müller. Bienvenue. En las auas entorn l'Iran ha dat dus incidents hier. En la via de Hormuz ha una petroliera venida tucciada d'un proiectil non en conoscent. A borza ha sina quai rotò in fieu. Persunas ne sain becini desplessades, quai ha comunicà l'autoritat de navigazione britannica. Ed en il golf de Loman ha il militare americano frenà in nafta vicira sud bandiera dal Panama. Tenor indicaziuns americanas alla nav ignora ils avvertiments ed amprua da surmuntare una blockade maritima contro l'Iran. Din attacche con rachettas in l'aeroport internazionale de Riyadh in almain 12 persunas vignides mazzades, tra e 100 ulteriore sain vignides blessades, quai han comunicia las autoritats saudi-arabes. Ina rachetta sai è detonata directamain en in terminal da passagiers. Il traffic aviatic sai a temporar ma in vigni interrut. Responsables per la taccia en tenor acenas indicaziuns ils rebels da Houthi. La milissa yeminite vien sustenita dall'Iran. La cominanza internazionale ha condemnato la taccia sin l'aeroport della capitale Saudi-Araba. Tenor il president american ponderesce nel Stati Uniti di intervenir militarmain. Sventer il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che il Stati Uniti compri un diesel dalla Russia al presidente americano Donald Trump maneggia davanti alle media a Washington che saia ora che l'Ucraina survegna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La regenza a Kiev ha rifusato di decidere mai le pretensioni americane. En vista alle elezioni da midterm il novembre e Donald Trump so squitch per via del sauz prezzo da diesel. Ed anche novità dal triathlon, da sia premiera al campionato mondiale d'Ironman a Hawaii e Julie Deron vigni da terza. Sin la vittura, Taylor Knipp alla Turicheis alla finale pers 10 minuti. L'americana ha absolvì gli Ironman per nudare 3,8 km, ir 180 km con velo e 42 km in 8 ore e 39 minuti. Knipe con quai venida per la quarta giada campionessa mondiale. Completà il podest alla tudescia Laura Philipp. Ed è la genevrina Imogen Simmons a persuas e la è venida cinciavla.
2: La meteo.
1: Oggi stattina ma scheide da soleglia da Nivels. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legge di nota, 14 gradi in Surselva e fin 15 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica in il centro.

0: einfach gemacht. Wir haben am Morgen 2 Stück aufgenommen, am Nachmittag 2 Stück aufgenommen, zwischendurch go essen. Wir haben es gemütlich gehabt und es war mehr Ferien gewesen, statt der Arbeit.
1: E-Präsenz sil portatun ai tista murg. Sco Hans-Peter Schreich di, seggi el en conoscenza rovontut sco autur a gron dil radio ad il teater. El agi denton e fac musica a scritt musica.
2: Sul disc compact el present cun un text. Tintura giovnetta da laua del Rom. Quai ci des tvanta quasi l'imna dals jauas. E Stefan Britt suona quella melodia e fa una improvisazione su da quella melodia. Da laua del Rom. L'iniziant da quist disc compact sta a lui. E lui non fa parte da laua del Rom. Lui è sulla montagna. Però quai c'è nessun forse, non sa es. C'è Tista Murg, ha scritto questo texto, in 1940, «Quie su lui?» durante un incontro della gioventù Jaura, in cui c'è l'era l'iniziante, per manare in sembal la liaute in posto della gioventù o dalle differenze comuni e terzali quella giada a morter separati. Oggi di non è più il caso, ossa esce a noi un comune val mustaia. Ma qui è grazie a quel iniziante che ha cominciato a bord da manare in sembal la liaute.

Nossa bella Val Müstair, in Valse da Jon Pitschen Walter, che dann flas in il Nief Portatun cun Musica ort la Val Müstair. Müravigliuus, a schia eila num, ad jeu ai astiau presenta quella vus, preziadas auditures, brezai auditurs. Il clarinettist Stefan Britt, insieme con Madeleine Kühn, Kontrabass, a Josef Bachmann all'Akkordeon, han registrau in quel 14 Kompositions der Musikanz de Laval. Grazie agli engagi da Alfred Künzler, in Second Indigen, che habitesce a lui, a che ama nau l'entir projekt, a si gartigiau da realisar una platta da vinil ad in disc compact, ad è il cover deriva d'in pictur da Hobby Jauer, Linard André. Ja va ju gust presenta a vus in Nief Portatun ort la Val Müstair, a per la fin udina un ulteriurs schatz ju de quel. Jeu, Hugo Scher, titel adia, a restai interessai alla musica.

0: Las novitats de RTR.
1: En Proximo Oriente scalesce la violenza da nova main, tre natacce in l'aeroporto de Riad da Tiblers un frendes. E la triatleta turicese Julie Deron guadagna bronze per sia premiera al campionato mondiale di Ironman a Hawaii. Quando usa il tema, sozza le 10, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! Dina attacca con raquetas in l'aeroport internazionale de Riad in almeno 12 persone vignitas mazzadas. Tra e 100 ulteriore sain vignitas blessadas, quai han comunicato las autoritats saudi-arabes. In raqueta sai a detonada directamain en in terminal de passagiers. Il traffic aviatic sai a temporarmein sta interrut. Responsables per l'attacca en tenor accens indicazions ils rebels de Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato l'attacco in aeroporto della capitale saudi-araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. En las aues entorn l'Iran hai da 2 incidents. En la via da Hormuz sa ina petroliera venida tucciada d'un proiectil non inconoscent. A bord sa es in quai rotò in fieu. Persunas ne sain bicinides blessades, quae ha comunicat l'autoritat de navigazion britannica. Ed en il golf dall'Oman ha il militar american frenai na nav de vicira sot bandiera dal Panama. Tenor indicazions americanas a la nav ignora ils avvertiments ed ampruada surmontar in blockada maritima contra l'Iran. In India ha la polizia lasciato libero più critiker della reggenza prominenza. La polizia aveva arrestato quelli ieri in la capitale Neu Delhi in vista di una demonstrazione da massa planizzata. Er lasciato libero la polizia Abhijit Dipke, il fondatore di un movimento della gioventù prominente, che ha comunicato sia avvocata. Però si sono planizzate ulteriori demonstrazioni. Le demonstranze rinfacciano alla reggenza dal primo ministro Narendra Modi di essere corrupta e di aver manipolato le elezioni. Nos der Sport Triathlon della Premiera al Campionato Mondiale di Ironman a Hawaii e Julie Deron venida terza. Sin la vittoria Taylor Knipp alla Turicheise la finale pers 10 minuti. L'americana ha absolvito il Ironman per nuotare 3,8 km, ir 180 km con velo e cuore 42 km e 8 ore e 39 minuti. Knipp con cui è venuta per la quarta giada campionessa mondiale. Completa il podest alla tudescia Laura Philipp.
2: La meteo.
1: Oggi stati di mascheide da soleglia da Nivels. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legna di nota, 14 gradi in sorselva e 15 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
3: Alcanel Romensch, in domenica buon'ora al 11 ottobre, sprecce per il giudice di Findevna dottor Libra, sprenze l'orere con un po' sull'aglio. Mio nome è Tobia Faler, belce a glasentre nus.

Domenica, il 11 Oktober, nus nister quels c'è mozza anniversari. Trais gratulazions, es clapo fin jos inscrit per les gratulazions de dots. Xenia Jäger de Schiers po feste gerozia sesiva l'anniversari. Anina Venzin de Muster, vegnoz 40, e Mattias Bundi po feste geroz a Zignau, si anniversari de 65 anni. Scho cognosciaise quel cun, ci ho oz er anniversari, allora purais gratulirci a Gianter, scuaduna, davendo las 12 e mezzi les gratulazions. E già ossa, purais telefonir a gratulire a quel cun ci surveil l'ura da nus e da vus, per l'anniversari. Una tazza da DRTR. 900-20-25-30 per il 3 una gratulazione a quel 58 anniversario e per regalare la tazza da DRTR. 900-20-25-30 che cos'è zucchero, bacco per bacco.

Katy Perry, Band-Aids, bot un quarpa solas disch. Nus vessens entsch d'una la tazza da DRTR da regalere quel 58 anniversari. 925-30 es il numero scho quel 5 voles gugent regalere ella e du schlio giovens. In un per minuz, già al gio cecioses, oz con un jackpot de 30 francs. Che cois musica da l'entsch d'igna bassa. Ciao da feu, Automatic. Automatic.

0: Cha da fö automatic musica del 2014 wusste gleis al radio ci emette romensch alles desch event wo es avo que per 30 francs sind il jackpot del giochi chosses
1: che chosses presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-wohnwelt.ch
0: Erots udins trais inputs, tiers quel oget, tiers quel plet ci venture ciò. Ozisque un oget, ci sclappa per raps.
2: La chance d'ovri en cugina ed en il bon. La chance na negina savur. La chance dati de comprar.
0: Ci oget is cerciò, o se può guadagnir 30 francs, se qualcuno voglia di guadagnir 30 francs, può lo se telefonir sul numero 0800 20 25 30, se crees da savair ci ci cercens 0800 20 25 30, ci is già sdo, ci rumpel glatsch, ci o voglia di guadagnir 30 francs, 0800 20 25 30, che cosa il gio ci chosses, Tobia Faler, Bundi.
3: Hallo.
0: Hallo, chi è il telefono?
3: Yuri Nicolai.
0: Ciao Yuri Nicolai, Bundi. Che creas tu c'è cercens per un oggetto?
3: La spina d'ova.
0: La spina d'ova? Questa ova incia da fede dentro il bagno. Torna. La chose non ha nessun savour, se sconaggia l'inandret. E la chose si può comprare. Torna tot. Ma non è la giusta risposta. Quem displeja. Proveri in avanti, è il recept. Grazie per il telefono, Yuri Nicolai, ed in avanti una fig bella domenica. Ciao. Ci volesse guadagnare als 30 francs, als 30 chavazzini, sum la chose trova qui in cede fuori dentro il bagno. La chose non ha un giugno savour e la chose d'occhio da comprare. Quello sono i 30 inputs che nous dents per ingiovinare l'oggetto da dots. Il telefono resta calmo, con quello vem 10 francs entro il jackpot e da me va quell'ora già per 40 francs entro il giugno chosses.
1: Chausses. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch

0: Domenica ans mesdì, quart ans sündisch, nus nins dall'impuls pel di da dotz.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls de dotz, quel vend del grischum zentril de Zegna Pite Dosch, ella so copoz dalla domanda schenins principalmente in settuats più pluffers.
2: ChatGPT pretenda chia survigne respostas intelligentes. Eritz mis un fans deien schiava na domanda, barda con ChatGPT. Va becci installo in tal program. Deia degna, va in agent cervi. Ea, eria dovr Google per vurdar siva in cece e Google e ozende gio ircolia con l'intelligenza artificiala. Però a me resta anche degna il pensum da valatar mezza las informaziuns. Ninza bec de principi picciucs, si pondera in bezzez, ma bain domanda inter mincia piculezza l'intelligenza artificiala. Ia concet, ci dat l'intelligenza artificiala e bec per sé e na schleta ciosa, però si nous amplidain scuccia da ponderar, da reflectar o da mettere in domanda, allora perde in nos cervi l'abilità da pensar. Scomincia muscla ci vin bec duvrada. E perché nins da principi picciuts? Erschi onum intelligenza artificiala.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils rebels da Houthi smanaccian con ulteriores attacchas in plazzas aviaticas in l'Arabia Saudita. Ed il valesan Nico Ischier surpassa la marca de 200 gols in la NHL. Qua in dusels temas ozzales indisch, al microfon Urs Müller. Bienvenuti. Dina attacca con raquetas in l'aeroport internazionale de Riyadh in almain 12 persones finidas mazzadas. 300 ulteriores sein vignites plessades, quai han comunicat las autoritats saudi-arabes. Ina raqueta saia detonada directamain en in terminal de passagiers. Il traffic aviatic saia temporarmein vigni interrut. Responsables per l'attaccia en, tenoraces indicaziuns, ils rebels de Houthi. Els han già avvertida d'ulteriores attaccias in aeroports en la region. La milissa yemenita vien sostenida dall'Iran. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha condannato la taccia, quella contraffeccia al diritto internazionale. Nel sud-ost degli Stati Uniti furia il huracan Isaias. Almeno 4 persone sono morte, 30 altre per via di piante d'argilla. Nel Stati federativi, Florida e Alabama, sono rund 7 milioni di temporarmente senza forza elettrica. Isaias sei affrontato con l'uricano della categoria 2 in terra franca in la Florida. Sul suo entro sei diventato più flaivel. Le autorità americane avvertiscono intanto in avanti da pluvia intensiva e da inundazioni. In India la polizia lascia libero più critici della reggenza prominenza. La polizia aveva arrestato quelli hier in la capitale Neu Delhi in vista di una demonstrazione de massa planizzata. Tra l'altro, la polizia lascia libero Abhijit Dibke, il fondatore di un movimento della gioventù prominente, che ha cominciato sia avvocata. Per oggi sono planizzate ulteriori demonstrazioni. I demonstranti rinfacciano la reggenza del primo ministro Narendra Modi di essere corrupta e di aver manipolato elezioni. Ed anche in novità il hockey singlaccio internazionale, i New Jersey Devils con loro capitani Nico Ischier hanno battuto ieri sera il Vancouver Canucks con 4-1. La tacciadra valesana fa 2 gols e da con quai surpassa la marca da 200 gols in la stagione regolare della migliore liga da hockey del mondo. In terada è per contro da per il Nashville Predators e loro capitani Romagnosi. Han pers contro Ottawa con 2-3 sventer setar penaltis. Il difensore Bernays ha fatto in assist.
2: La meteo.
1: Oggi tiene una scheide da soleglia da Nivels. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legna di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quera. Da Maunesi, per grande parte soleglif, quai terredont 17 gradi a Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Il concert sin giavisch.
3: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
4: Flott Jesus Tiers al Konzert in Javisch, questa domenica, als 1. Oktober, fino al 12. Spudais der Tris, Vos Javisch de Musica, e saluter a Ciccio Vlais. Al microfono, la sua compagnia, Versantel Tobia Faler, Javisch Javos, a buon divertimento di una pacifica domenica. Un giavus de musica inscritte snia de si somla sur selva de muster Pia G. Geralic scriva «Jeu salidel, meu car mies quattro amicis, ad Evelyn Ecker ed a Berta de Runks, e giavisel in a biala domenica, ed era a tut cetaidla RTR». Quel saluts vengen cool giavus de musica dal Alpenflieger Rolf. Ganz hinten im Tal, una chanzum, ce l'ho scritta apposta per la festa da Pulenta in Val Lumnezia.

Alpenflieger Rolf, gula chanzum ganz hinan im Tal, componida apposta per la festa da Pulenta in Lumnezia, elpi sera Erlan Civender ciò per la musica live alla festa da Pulenta, quale planiseda l'Anciven, pels trais lüll fanadur a Silgin a Lumbrain, la festa da Pulenta vegna organiseda dall'Unione Sportiva Pezzalt, la chanzum sogna vigio Pia Gigeralic da Moster, vusta gleis al concert su in Giavus, vos Giavus da musica? E non sono neanche proprio tutto ciò che vi ho già detto e ci attende la nostra biblioteca di musica. Potete essere di tre. 920-2530 e con la vostra voce di musica potete giusto salutare a ciò che vi ho già detto. 920-2530

0: Kelly Clarkson, Because of You. Vus da gleis al Konzert sün ja wüsch, in Domenja ansles dudesch. Ed al Telefon, de os a Niki gadient da Cuira, cun una superischma istorgior da sia Familia. Bundi, duana Niki.
1: Bien gi, signor Falev.
0: Sia ja wüsch da Musica oda ce fer cun una istorgia da Success.
1: Io lese che tu là, a mia figlia Georgina, Georgina gedient, che è a Hawaii, ad Agudignau, ad Eiveven, con us veven Nocion, e la lita slentiva Nocion, e la Agudignau in sia categoria il Ironman a Hawaii.
0: E che cos'è una delle...
1: Yes, il Ironman è una delle più grandi greve scorse del mondo. Ele aveva già una tuna a legale. Spero sia acclamata e quei la grande pisione del sport, also 3,8,6 km se non dà, 180,2 km e con velo, a lui è un il Davos, 42 km IAP. E la faccio in 10 ore, ad in una minuta, ed è diventata la sua categoria. L'imprima. In lezze eri a 103 in sia categoria ad ancella avevi a tutto insieme in 629 alle ore vigni della 44 avla. Noi svendete veramente in immens più geni, l'antiva famiglia era in attenzione ad ossa lezze nostra mettere delle in una buona canzone per qualche space invece magari lo buosci vient il davos qui è in lui e l'arrivata.
0: O la telefonò con sua figlia, da spè ce l'ho guadagnò la corsa.
1: Sì, e la telefonò. Allora, non si veniva in luodina, non venivamo un ras, iPad non caleva, non calamava. Allora, un buon momento veniva in a un buon lungo, a un arrivato. Vai a tutti, usa va a quei bocca alla stativi, ma per che funzionasse lo quei lo è bocata di tutto. Allora si lo stava a me stava in cambio di corpo l'estate.
0: Vuol quello dire che sia figlia non stava niente eri, ciò che musava terella sull'apparatin ce la stava eri, ma in realtà era quel bel sistema che non ha funzionato.
1: Che aveva mava le opparepi. Fitch Pipleon, aveva lui un stumigliacre, aveva lui, era lui, qualche
0: chiesto. E scutunava sia figlia, se aveva ce lo guadagnò?
1: Ah, ella tunava bene. Ah, jetzt le obien, ella è quella che fa grande. Ella discorre buttons come una, a fa buttons scanere, se è piuttosto, è il suo tipo. Ah, no, ella era contenta.
0: Iron Man a Hawaii. O la mamma allora dormia x un tempo questa notte con tutto il Iron Man.
1: Io avevo avuto la sia gemella, lui aveva già uscito da oncle, e lui sono andato a dormire, suente della domanda delle squadre, sono venuto a una volta, lui aveva avuto una volta. Lui ha avuto... Allora, mia figlia che sta nella mia casa, le terre sono pinate, allora è quello che stava, sì, lui è quello che stava. A bella niente l'arrivata da Bussi, che l'avevi guadagnato, quello che stava, sì, un lega.
0: La Georgina Gadient, da cui ci ho guadagnato questa notte, in sia categoria Iron Man.
1: Ella è stata a Menedorf.
0: A Menedorf.
1: Ella è cresciuta sia a Klauster. Adesso è usa a Menedorf perché lei lavora con ingegnere in una firma. Adesso è un verso in Sleu.
0: Ed è stata la rigenerazione della più dura corsa da Iron Man, ciò che dà l'Iron Man a Hawaii, una ficcia concentra corsa. Nostra Glenz, donna Niki, nostra Glenz a Peter Reber. Yeah. I vince di per sua figlia Georgina.
1: Grazie a tutti, ci vediamo una bella domenica.
0: Grazie, gli stessi amici. Addio, donna Niki.
1: Grazie.

0: Peter Reber, i wünsche dir üna chanzum giavüscheda dalla Niki Gadient da Cuira per sia figlia Georgina Gadient ci ha guadagnò questa notte in sia categoria al Ironman a Hawaii, una grandissima prestazione. Ed ossa gens, a Zetzwil, ter Doris Kadosh. Buon dì, donna Doris.
1: Bien dì.
0: Donna Doris, al prim de tuor, Zetzwil, in nuas recata Zetzwil precis.
1: El canton Argovia.
0: In Argovia, perfect. Yeah. E donna Doris, ella ha dit, vus deres din quart in vacanzas in Surselva.
1: Genus main la primavera il ottun in jamna all'ax, al hostel, mi vuole in succe de rodes, le vanine supra combra, che trizza den tip top. Ella si sfarli unze un ottun, also costrisch schluein, allo vein us buone pede da visita els, vein giun febbi temps lessen grazia, a tutz kam priu pede per nus, per le spialas am tupades, e kundus Kollegen der Lavur, die haben eine Frau, die am Werk geräumt uns an Axel Volk. Dort wohnt la Quinata Rita, die Puschbeimer auch in uns Wänse will brennen kommen. Sie ist buntar des Minukes gegielt alt, dann agieren sie zu Hause.
0: Ah, super! Ja. Die Kottun hat proprio de belles Vacanzes. E lecen zum, celles de Vüge, quella o er de cifer con l'ax, quella venne pecianteda del cor misciadau de l'ax.
1: Die genau, in sera speri l'ax.
0: E quella ta glenzo asse fitch gugent. Donna Doris, grazie per ses invistes, grazie c'è l'occhito de ses vacanzas a l'ax e da della in evento una fitch bella domenica.
1: Grazie, Emilion.
0: Grazie.
1: Tutti e a tutti.
0: Adia. Adia, Donna Doris.

0: La sera sper il lac, cantò dal cor masdò da lax, sünge vüsch de Doris Cadosh de Zetzwil in Chantum Argovia, e la quinto giustanz c'è la egia fat din court vacanza a lax in sembel cun siom. E con quello genzoas directament in Vallumnezia. A Camunz, ter Teofil de Runks. Buon di, ser Teofil.
1: Buon di, signor Stabia. Ieles già in Viala de Maingia a to mes parents da lunch a de Manaivel da insomma to ci can conosce mai già vi già in Viala de Maingia un insottis della cappella Oberalp si svia

0: La chapella Oberalp cul Schottisch, sisch wie sisch, Giavijo da Theophil de Rungs da Camunz in Vallumnezia, per tuats citil cugnoschen, wusste gleis al Konzert in Giavijo in Domenica als 11. Oktober, ed ose gens direttissima ad Andiast, der Daniel Alig. Bundi, Daniel.
1: Ja, lässt mich da tot, quels de Manaivela de Lund, je. A quel si conosce mai, è a tot, è. Al Fidel, a Giu, di Fidel, da Rueun, da Nuos, da
0: Giu. Oggi anniversari da 70 anni, ir.
1: È. Ir, è.
0: Perfetto, allora era una gratulazione per Sir Fidel Cadalbert da Rueun. E noi siamo Cernia, noi siamo Misent, un bel touch da Ös, die Dritten, Singe und Feste ist der Titel. Quarta Glenzoas. E da Daniel Alig, da Dandiast, già siamo in avanti, una fitch bella domenica.
1: Grazie.
0: Merci, arrivederci.

0: Üsti dritten, singen und feste, Giavijo de Daniel Alig de Dandiast, per tu als Parenz e Conscienz e tu als Citil cugnoschen, e de Dandiast mit den so as direttissima a Schlein ter Evelin Ecker. Bundi, du an Evelin.
1: Bundi, Tobia.
0: A chi vuole sella saludir con che musica?
1: Io vedo potenza le da mia famiglia, mia stressoros con famiglia. Pia a Cordin Gicer, Mosti, Letizia Montalta, Famiglia Lion, a tutti che non conosco mai, divisare in febbre alla domenica.
0: E è l'occernia un bel schottisch del Bündner Spitzbube, non per il trompeten-echo. Quel vens pronte mi sent, da glenzo se fitch gugent, e da della Evelin Ecker in avent una fitch bella fin d'evna.
1: E a quella, grazie.
0: Merci, addio, don Evelin.
1: Addio.

0: Megawatt, Leue Herz, Giavisio de Carla e Martin Schnoz de Rueun. Els saluden con quella chanson a tutti lur fradlums in più prima linea ad Ignaz Schnoz, Ciaz, anniversari da 65 anni. E due segenze a Zignau per Letizia Rentsch. Buongiorno, donna Letizia.
1: Buongiorno, Tobia. Io ves bugien Giavisio alla domenica. In grande ringraziamento per quel anniversario che l'aggiù a quella ha offerto a noi grandiosi. Io per quello sono ringraziato della persona a divisare tutto bene in Biala Domenica e spero di sapere cosa si faceva in corso della alla canzone al mio cuore. Ella aveva avuto il proprio indirizzo per quello sono gratulato a divisare ogni regalo matema.
0: E quella è pronta, al mio cuore.
1: Adesso diviso in Biala Domenica a tu ben giocare.
0: Grazie, gli stessi menci, donna Letizia Rentsch, un saluto su Zignau e noi stiamo al cuore siciliano di Trun, ai mio cuore.
1: Grazie a te, perfetto.
0: Adio.

0: Al cor cecilian de Trun, ei miu cor, giavejo da Letizia Rentsch da Zignau. Che coi sto al concert sün giavüs da questa domenica al 11 ottobre, che coi già sto l'ultim salut ans les dudes, e dosa guardens cici guadagna al püscher flors de dots, e tir la büscia, or las giavüs da musica da quest'ura, guardens un po' als fels, per augmentare un po' la tensione. Al Püschel Flors de Dots guadagna Doris Kadosch da Zetzwil in Centum Argovia. Cordiale gratulazione.
1: Il concert Singe Wisch. Presentata florop.ch. Dulz Salitz Florals con las pralines de Maestrani. Las novitats der RTR.
2: En l'Arabia Saudita han els rebels de Houthi attaccà l'aeroport internazionale en la capitale Riyadh. Pliras persunas en mortes. E la victura del premio Nobel de la Pace criticescia els Stati Uniti. Ot stati aura variabla, a qui arriva la temperatura fino a 15 gradi. I el studis per vus al microfon Maria Fieli BNG. Da Piozza de Maun curseschen ils trens tranter Lausanne et Yverdon puspe senza restrictions. Quai a la SBB confirma in vers l'agentura de novitats chisten STA. Ils ultims dus dies ai da interruptions retards in il trajekt, quai in conseguenza din incendi en in canal da cables per lung de las rodaias. Las autoritats del Centun Watt parten del fatsch, che sa tracta din act de sabotage. La procura pubblica investigescha il cas. Consund il venerdì all'incident era influenza la scoliazions de tren en la Svizra Tudescia. Ils rebels de Houthi han attaccia l'aeroport internazionale en la capitale Saudi-Araba Riyadh. Almain 12 persunas en mortes, 300 persunas en venires blessades. Quai han comunicà las autoritats Saudi-Arabes. Ina raketa saia detunada directamein en il terminal de passagiers. Il traffic aviatic saia temporarmein veni interrut. Ils rebels de Houthi, che vengen sustenits dall'Iran, han entant avvertida vart ulteriures attaches in aeroports en l'Arabia Saudita. Tenor il president american Donald Trump ponderescien il Stadis Uniz d'intervenir militarmein. En el sud-ost dels Stadis Units a furia el hurrican Isaias. Almain 4 persones seien mortes, tranter auter per via de plantes gen cupitxades. En els Stadis Federatius de Florida et Alabama seien var 700 milicasades stades senza forza elettrica. Isaias sei affrontasco hurrican de la categoria 2 sin terra franca en la Florida. Sil suenter sei el deventa pi flaivel. Las autoritats avverteschen den Tant wie avant der Plievde intensiva et inundaziuns. La victura del Premio Nobel de la Pace, Navi Pillay, ha criticia las sanctions americanas contra la Cort Penale Internazionale a Den Haag. I saia inacceptabel che in paiais decidia sanctions contra der Jaders, be per via de las decisions che quels einprendi, agic Navi Pillay. La giurista sudafricana è senza stare der Jadra al Tribunale Internazionale. Il Stati Uniti han sanzionato la Cort Penale Internazionale be pauques ure suenter che il premio Nobel è veni pubblicà. La Cort Penale ha passa 120 Stati co-members. Il Stati Uniti, l'Israele, la Russia e la Cina na riconoscen il Tribunale d'entant Bec. Ed anche una novità dal triathlon. La Svizzera Julie Dero ha fatto il terzo platz al campionato mondiale dat Ironman a Hawaii. Per ella è qua stata la prima partecipazione ad un campionato mondiale. La turicaisa è stata 10 minuti più plauna che la vittura Taylor Knipp. L'americana ha absolvito il Ironman, pia nudar 3,8 km, ir 180 km con velo e correr 42 km, in 8 ore e 39 minuti. Knipp è con qua venita per la quarta giada campionessa mondiale. Completa il podest alla tudescia Laura Philipp. Ed anche per la MotoGP. L'italian Marco Bezzecchi ha guadagnà il Grand Premi dall'Indonesia. Quai avantes dus spagnols Raúl Fernández e Jorge Martín. Grazie a ses terz platz e Jorge Martín erpuspe alla testa del classament general. Ella usa dus punts avantage sin Marc Marquez, che medema main della Spagna. El atter la corsa face il sisavel platz.
1: La meteo.
2: Oggi stati in Masciara, trant il nivel del sole, pliegia na duaite nor SRF meteo dar magina. Las temperaturas maximales entranter 15 grads a Quira et 11 grads en Engerinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
0: Pacific, 3 la domenica del 11 ottobre, con Cianel Romens. Tenus voce fino alla mezza per la Baselgia San Gian a Schlarigna, che è stata rinnovata per 2 milioni di francs. E noi guardiamo i taglenti in Val Lumnezia, a Lumbrain, in cui la Baselgia San Martin, che la può avere 150 anni, 4900 Baselgia. Spero che restiate andare via. Mio nome è Tobia Faller, già vi ho un'interessante mezz'ora in nostra compagnia.

0: Oggi è domenica 11 ottobre. La Baselgia San Gian è la rigna, quella da in oggi. La Baselgia senza tette è in lui, fisch marcante la contregia. L'edificio è stato fabbricato dal 1478 e dove si trova una sanazione, in posto al fresco, senti la Baselgia San Gian trova un rinfrasciamento. Ma è altre misure sono necessarie e da quelle sono quinto a da più, al Florin Ioan.
1: Se si passa con l'auto per via Schlarigna, l'ora svezza da per via una delle più concentre baselgias dell'Ingiadigna, San Gian. Da d'ora croda su ciò il clucer non ho un tet, ma qui non è che ci sto ogni reparo o rinnovo il prossimo anno, o c'è il presidente della prevenda reformò dell'Ingiadignota, Lucian Ciucan.
2: Il problema cardinale è quel che noi vengono con le fresche, ci sono fiche concentre problemi di funghi, e loro spleccia già la colore di quelle fresche. E più lungo c'è spettenza e più ci viene.
1: Il bollai ci fa problemi, la muffa. Ed era una seconda sfida per il fresco spetta la baselgia fabbricata dall'anno 1478.
2: Le fresche sono pitturate direttamente sul legno e il legno lavora nelle fresche. Da là no, so da guardare che il legno è il calmo possibile, quello è ciò che fa con la climatizzazione.
1: Da installare una climatizzazione con un costo di circa 300.000 francs è un primo passo che deve essere fatto in quest'anno. Ossia, la temperatura e l'umidità sono regolate. Quella regolazione del clima però trova sia tempo. Lucian Ciucan managgia ci insegna ad aspettare almeno un anno. E l'ora si possa finalmente irvi della piccera in misura della rinnovazione. Restaurare i fresco or dal 15 al centinaire.
2: Questo passa un milione di francs ci costeranno le fresche e se si è già andato via si mette naturalmente a dire il resto della baselgia, cioè che San Gian è l'ora mise a dire e rinnovò per diversi anni.
1: Spera prevenda reformò in Gedignota as partecipesce er la vicinanza da Schlarigna con 300.000 francs al progetto ed er la cura da monuments contribuisce una parte del circa 2 milioni francs che la rinnovazione costa. Tenor Lucian Ciucan, non sai però in c'è tutto l'import a 20 mem.
2: Also, i menci hanno un per 100.000 e noi sessons da buon anim che rabaglienza in c'insemble quels.
1: Tutt'una però, des la baselgia San Gian zieva la rinnovazione, d'arciò essere accessibile per tutte le persone interessate. Ed erz frescos, dessen d'arciò splendorir per le prossime decenni.
0: Al Florignon, su della baselgia San Gian, a Schlarigna, ci des di menagir rinnovata.

0: for me.
1: Mes dis sur les ondes rumänches, je vus in avent bon appetit. Ans vens du studier de la Baselgia Saint Jean a Schlarigna, e nos restens du de las Baselgias. La Baselgia Saint Martin, a Lombrain, in Val Lumnezia, quello che la può avent 150 ans, 4 9 cents, un de quels es el Saint Grant, quel jubileum es nia festeggiod in cuort con una guida de cents, organisida da la Plaif Lumnezia insembel con la Fundazione de Cultura Lumnezia e con sur selva Turissem. La Lisbeth Toc ha pigliò parte alla guida col microfono.
2: Il è la demeon delle 8 mesi, a 14 persone senza intupate, sul percadi delle spendicolari a Villa. Solettamente in due hospes de vacanze, e in semisciadai denti gli indigeni che si interessano per quella guida. La media de Villadecna dei visitatori è denti 60 a 70. Solettamente in giovanil e news con suo bab a quella tura. Il giovane con cavels curts stirs e vestius con jeans neres ed una giacca da flies nera. Giatti el prim tuquiez giù sur casti, registresce el con seu telefonin il tuquiez che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Io vai marvegliaz da quei giovane.
3: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono Lax.
2: A ti è fascinato da tu chiedi. Raccontami, cosa è il tuo nostro con tu chiedi?
3: Io sono venuto da 2017 su YouTube e ho un video da Lax e qua si fascinato me. Allora, io sono venuto aus un hobby e sono 9 ons, fenster cents e ho prenosils tunes e te special cents, ho quattro ripper, also con una ripper. Ed è storico,
2: also
3: Bienenkorb, Glocke.
2: Ah, ja, sei un esperto? Da non das lo tocco alla sua vita?
3: Già schon da YouTube, ed è. Già da leggere, also come Beitrag, ed è dat via Infos all'Internet.
2: Io se decido di accompagnare Levin tras la tura de Zenz, a quella continuesce col via di Avella della Baselgia Giupleif. E gli auto, se si osce per Levin, a lezza raccuenta immediat che il mondo prossimamente a Feusisberg ad una inaugurazione de Zenz e che els passenti in les proximes vacanzas con la famiglia a Vienna a posta per mirar Zenz. Ma a me interessa la guida attuale. Cosa per quel Zenz che del Surcastì? Sapeva se ti cosciansi c'è? Nie se sei asio di Zienia?
3: Io ero schon in quel cluce, schon. Also, knus ero leo, wenn se tutz Zenz du kannst singen gehen, jetzt voll glüht, jetzt ja, quasi Schiff was sind ja auch. Das ist eigentlich ein Fetch im Wähler Bleif. Quasi bei solchen Knuschen schon bei uns. Et wir bleiben als Zenz der Emil Eschmann, Jane Leo, der hat sein Gran, quasi riesig.
2: Den Ton rivein aus a Villa. Also entre les informazioni del guide de Vart la Baselgia si è montata a ses Zenz dati i caffè a Stortins. A durant che nos godin la pausa, tocchi da miesgi. Durant che il biars gauden il caffè, fan da mondes e se discuren, cuore levin intorno Baselgia. Da vos Baselgia vesins nomnadamen il zenz el cluce, a levin filmesce il tuquiez. Conusses in el auto incontro l'umbrein, lai levin repassa la guida a pleif.
3: Gede da Baselgia sai un til zenz biar? Aber se cluciere era io un po' e il mio grande vis.
2: Quella ga hai bottonge uplide di il cluce a Vella. Denton spettianus il cluce dell'umbrain til giubilar il zengron. Sin viadi della lumnezia via den muosse levi in miso canal da YouTube.
3: Letzte un nom Martinsglocke nun auf. Quei nom hai vignio della Martinsglocke a Quera, del San Martin, quei mio zen preferiu.
2: Levin ha già cargau buone me in duoce in videos da zen za tu kiez sin quei canal da YouTube. Adela buone me in ciunce in ciun conta abunenz. Arrivai all'umbrain, menzi l'en prima in Baselgia. Ele ha dati informazioni interessanti davanti il santuari, denton orvontot davanti il giubilar, il zengron che ne us transportaus avon 150 tons da Feldkirch an tocken all'umbrein. Ja sai bucom fitch che quelle informazioni interessessen Levin, en mince cas es el indils en prims che prompts per is in cluce. Cicales a po sa ascendere il cluce an tocken sum. Fina mira eisi dad esser sil talang de las dodis si som. Ja monzo entere Levin, letz an conosce die bein ils clucces. Des am aist aus?
3: Da. Aber du crucial ils sent schon bei uns bei der YouTube.
2: En in Camberlet, vis a vilta chamber, vaglian prem vid in a preit de l'ensia do. Vid a quella ein montai fiars, scotterina sendem farada. Nus traversein tschun plancheus, a quals e mince mai collegiai cun scalas da len u alti streccias a teises. Tot en tot, ascendinus 30 meters. A lu.
3: Qui vince ga.
0: Wow.
2: Nus stein si som il cluce cun ina vesta magnifica, a sur nus spenden 6 cents da totas grandezias. A lu dati las 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin ente meun a filmescher co il martì dats il mantì dil zen. Sent il devos resun dil zen gron raquent il president de la pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint details tir ils auters zens, denter auter til zen pign cint stoan ad ina tuca a meun. A durant che tocca, se decide leo di abbandonare il cluce, avon che tutti sbalunen della scala stessa sgiudò. In Baselgia è il rest della gruppa, ad ils autors che stai con me sul cluce, la in bospice a gic. Io prendo Levin di meun e da mondel, coi se gli stau per el sul cluce so til 6 cents.
3: Asi mi hai fatto piacere, el zemping, let's an gin prusi, e tu sai col tuna.
2: Ti sei registrato il tunnel sempinto, babà, che tu cavol?
3: Già, sapevo.
2: A te sei un primo scasco?
3: Già. Se prendo, a cacare sì, lo sono.
2: A se le domanda, con la tua, a gli piaceu agli expert e youtuber de Zenz, risponde Levin con els gli jons?
3: Fetch. Also unbeschreiblich, weil ich auch Schibi, Villa, mein Favorit. Du hast es auch Stau Lumbrein, du hast einen Stau Zuckersti. Schibi als Baselges. Ja.
1: La guida de Sens in Val Lumnezia pel jubileum de 150 anys segn grand a la Baselgia Son Martin a Lumbrain. La guida ven fatta una segunda volta in Sanda Civegn el 17 d'octubre. De più informacions sobre quella guida a survegn ter surselva turissem a Vela.

famiglia. A Schiers può Xenia Jäger festeggiare oggi l'anniversario di 6 anni. Queste linge sono rivedute per ella. Cara Xenia, oggi ha un Herzkäferli Festival seu 6 Avel onda na Scienza. Tate tate già vision in BG mit viel Päckli und Überraschungen und wünschen ganz schöne Ferien ins Tessin. Wir haben die Festlieb, Tat Hermann e Tata Pia. Els gratulation a Xenia Jäger con una canzone di Omis Dus, cara Mumma. Thank you.

Omis dus, cara mumma, pel sesivel anniversari de Xenia Jäger de Schiers, per sia sesivel anniversari di mena. Giavisò de tat Herman e tata Pia. A Muster o a Nina Venzino sin anniversari arduant. Ella vignoz 40, sia famiglia gratulescia cu Christus Lingias. Cara Nina, sintiu curonta aval di de nascienche, gratulain nus a ti e giavisain tut mol meglier. Buna sanadat, bia clec, allegria, bia carezia e mincia di sulei. Gauda oz fec, tiu di e laipu per njaintec, nus s'allegrain fec da festivar cun tai e fa in ni dus vivas sintei. Cul splicar salitz, Matilda e Clau, Ursina e Victor, Oscar ed Ignazia cun Dario e Laurin. Elsa, ze wüschen pel anniversari dat Anina Venzin in tösch de Traufer. Traktor.

Traufer col tractor, Giavisò per Anina Vensin de Muster, de sia famiglia. Anina Vensin può festeggiare oggi a 40 anniversari. A Zignau o Mattias Bundi oggi anniversario da 65 anni. Per el doche gratulazioni de sia famiglia. Car Mattias, de cor gratulain nus a ti sinti un natalezi da 61 anni. Nus Giavisain tut mo bi e bien, surtut stai sounds e freschts che nus sappian gude. Tei aung biars di sedons, nus vein fecbugente, oz selegrein da far fiasta con tei. Tia duna Giuseppina, ties feglias Seraina e Bruno, Florina e Marcus, Bettina e Simon, bugdem lidar tes quater beadis, Mauro, Valentina, Valerio e Gianandri, adels ademplesce stige, mincia giavish. Pel 65 anniversari de Mattias Bundi a Giavüschenels a Matteo de Funz, Buc Camucci.

Matthew de Funs, Buc Camuch, Giavijo per Mattias Bundi, de Zignaus, de sia famiglia. Mattias Bundi, po' fece girozzi a 65 l'anniversario. E dos es Vuslandervi, gratulazions, e Giavijo de musica per Ciera d'una Ciozza anniversari, a Spodir 3 su 920-2530, ed er per WhatsApp a Spodir 3 gratulazions inscritt, l'ora simplemente senza Giavijo de musica, al numero per WhatsApp es 079-200-07, e per la prima gratulazione al telefono de Dots, dopo er giusta la tazza da DRTR per quella persona, Ciò anniversari.

0: Mika, c'est la vie, vostre gleich les gratulations in domenica, als 11 Oktober, et la prima gratulation al telefon de Dotz. Quella va a Seljas et vien de Charanz, de Mariana Danuser. Buonasera, donna Mariana.
1: Buonasera. Io gratulasse Pugende ai nome di mio uomo Fridolin e di Jörg Böhler, di Seljas, sin seu anniversari. Aber so bin mur sire, kaum weia leo, credis curante d'usil, son aber bin mur sire. Aber nus divijain tutti bene del ad in Belgii, con sia donna insieme, sia famiglia.
0: E ella oce nia un touch della Cappella via Spluga ed è credo quella cappella ha una colliazione familiare con Jörg Böhler.
1: È preciso. Là siamo sia donna, sia quinata, siamo là, sia là e là, là sono collezione. Yeah.
0: La cappella via Spluga. Wenn's mi sent, al Tötsch un Walzer col nom im schöne Schanzertal.
1: È perché sia donna e da là, sia quei plea del Sir.
0: E la Valchance es ad una bella, egal scuccia l'ora es, Valchance es ad una bella. Donna Mariana, nostra Glenz Gugent, quel Walzer, spresse Jörg Böhler o udia la gratulazione per l'anniversario.
1: Speranza,
0: scioc sal faccia ter lasso einter. Ed Adele, ed sia un una fitch bella domenica.
1: Grazie, madame, mai.
0: Grazie, addio, donna Mariana.

La chapella Via Spluga im schönen Schamsertal, un Walzer Giavijo de Marianne Danuser de Scheranz, per Jürg Bühler de Seglias Tjots Anniversari e per Richel es al prüm Jubilari ci surven gratulazions al telefon. Guadagnel Oz er giusta la tazza da DRTR, c'è tramettens fichugent a Seglias per posta. Vostra glasse gratulazioni sulla frequenza rumencia in domenica al 11 ottobre, al tempo passa e vos podais in avent dir tris. Gratulazioni sul numero 0 20 25 30.

0: sound american della famiglia Jackson. Janet Jackson, Whoops Now, che costa unas gratulaziums sul Chanel Romance, Quartans Luna. E nus genzos direttissima in Engiadigna Bassa a Cesura ter Maria Hefner. Buonasera, Donna Maria.
1: Allegra, Sir Tobias. Non vesse niente gratulare a nostro vagin Linard Meyer di Cesura, che complisce oggi 73 anni. Ci vesciamo tutto il buon, ci resta frisch e scocciolese e il lavoro bler.
0: E su questo 101 anni già è forse via per viva, Encia?
1: Sì, questa sera è un'invitazione via provessa a far viva, sì.
0: Allora, Giovgenz, una bella festa d'anniversario per il 101 al 101 Linard Meyer, ho la dit, a Cesura, sì. Giusto su strada. Donna Maria, ella ho Giovgenz per il 101 per l'anniversario, un touch del cor mas do strada Martina.
1: Precis. Ella Giovgenz le canzone Len, cantato il coro da strada Martina.
0: E quella ta glenzo assa. Grazie fici, Donna Maria, e di una bella domenica.
1: Grazie a te. Gli stessi mangi. Grazie.
0: Addio.
1: Arrivederci.

al cor masdo da strada Martina Lehn, giavisò da Maria Hefner, da Cesura, giusta sur strada, per sia cantunais Linard Meier, ciòz anniversari, el festagioz anniversari da 73 anni. Us da gleichs gratulaziums in domenigels 1. Oktober, al numer per gratulier es 0-20-25-30. E che cos James Blunt, Bonfire Heart.

Üna chantadura svizra del Chantun Bern, Adaya, con Little Bird del 2020. Adaya da Hasleruexau in Chantun Bern. Vostra gleis las gratulazioni sul Chanel Romensch. Gratulazioni a Spodir 3 sul 9.20, 20.05.30.

Maro torna, ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

Joseph White Flag, vostra gleich als Gratulation sulla frequenza rumänische. In domenica, als 11. Oktober, il tempo passa proprio e che cos'è l'ultima occasione per oggi, da dir tres vostra Gratulation, 920, 25, 30.

0: Las gratulazions dals 11 oktober sul Chanel Romensch, ad es des 7 passò l'una. El telefon de las gratulazions es nia calm, edi con qual opra met a dia. Ans la fin guardenza in cecici guadagnoz, las duas entregias libras pel bogna in giardinia scuol, ed ed avet me als fels, con quels c'è un clapo ods gratulazions, oda quels tirio asun, es un quels torschet al nom Linard Meier da Strada, ci festa giozzi a 73 anniversari. Linard Meier survegna le due entregge libere per Bogna in Giardinia per posta. Ci avvisce Ger Plagiair con Phil Bagn. A tua c'è mozza anniversari in una volta da nostra parte. Tutto il boom, un bel di da festa. Al microfono piglia con Giol Tobia Faler. In avvento una bella domenica, un Pacific c'è un mese di. E stai bene.
1: RTR, le gratulazioni. Sento mes di ta RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Mes insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el ost dall'Africa è una barca da migranti disgraziata, passa 100 persone e mortes. E Papa Leo, il 14 avel, sto venire operà per via d'un bot en ses pulmun. E les duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Avant la costa dal paese ostafrican Djibouti è una barca da migranti disgraziata. Tenor l'ONU sein almeno 109 persone morte. Passa 110 passagiers sein angspariz a comunicà l'Organizzazione Internazionale per Migrazione. 80 persone ein pudi venir salvades. Elles sein tutte burgaises dall'Etiopia. Da varta ragion della disgrazia n'ha date anche nagines indicazions. La barca era da viadi en il Yemen. Papa Leo il 14 avel sto venir operà. Quai al ciao dalla baselgia cattolica annunzia durante sia orazione dalla domenica. In sai accetta in bot en ses pulmun. L'operazione per remover il bot che sa chatia en in stadi inizial doai aver Leo il proximus dis. Finussa nal umca 71 ons tenor indicazions ufficiales becci da combatter con problems da sanadat. A partir dal 6 de novembre ha il planesà in grandi viadi in l'America dal sit. Se l'operazione venga da var in influenza sin quests plans ne becian conoscent. Da piozzan da maun cruseschen ils trens tranter Losanna et Yverdon puspe senza restrictions. Quai ha la SBB confermà in vers l'agentura da novitats chisten STA. Ils ultims dus dies ha da interruptions e retards nel trajekt, quai en consequenza din incendi en in canal da cables per lung de las rodaies. Las autoritats dal Chantun Vat parten dal fatsch, chi sa tracta din act da sabotage, la procura publica investigescha il cas. Consund il venerdì all'incident era influenzà la scoliazione da tren in la Svizzera Tudescia. E per finir anche la MotoGP. L'italian Marco Bezzecchi ha guadagnato il Grand Premio dell'Indonesia. Quai avanti i due spagnoli Raul Fernandez e Jorge Martin. Grazie a ses terz plats e Jorge Martin erpuspe alla testa del classamento generale. El ha us dus punts a vantaggio sin Marc Marquez, che me dema mai dalla Spagna. El ha ter la corsa fatto il sisavel platz.
0: La meteo.
1: Ot stati in amasciaira tranter nives e solei. Plievgia, na duai tenor SRF meteo darna ginna. Las temperaturas maximales in tranter 15 grazia quira et 11 grazia in venge di nota.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione nord tra Rota Bruna e Panaduz, quai per via da Memia Blair Traffic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: En el Ost da l'Africa è una barca da migranti disgraziata, passa 100 persone in mortes. Et en la città da Turic è una festa illegale escalata e una polizista sia venida blessata. Ieles Trais, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. Avant la costa dal pajais ostafrican Djibouti è una barca da migranti disgraziata. Almain 109 persone seien mortes. Passa 110 passagiers seien angsparits, a comunicà l'Organizzazione Internazionale per Migrazione. 80 persone ein pudi venir salvades, elles seien totes burgaises dall'Etiopia. Davart la ragion della disgrazia, n'ha dati anche nagine indicazioni. La barca era da viadi nel Yemen. En la città da Turic è una festa illegale sin il Hartplatz escalata. Abitantes ed abitants della piazza hanno clamato la polizia per quai che les passa 100 persone al liu a in faccia nera e per parte invita petardes e donne già facciades. Cura che la polizia aia volir rumir la piazza, ein els participants della festa encet da bitar butties e crappas in polizistes e polizists. Scola polizia turiciaisa scriva aia ella fac diever da gas lacrimogen, proiectils da gumma e squites d'aua. Entun las trais da questa da maun saia la situazione stada sud controlla. Una polizista saia venida blessada, plirs vehicles della polizia aien dons totals. La plievgia dels ultims dies aia gida be pauc contra la sciccira in Svizzera. La situazione restia ervinavant tendida, agici na pledadra da Meteo Schweiz, sin domanda dall'agentura da novitats chisten STA. En bleres regiuns della Svizzera regia pia vinavant in deficit da plievgia. Guarda sur ils ultims 30 dies aia da bevar mezz usche blera plievgia sco auters ons. En curt nasa media probabla mai na gut vida questa situazione. Meteo Schweiz parte den tant al fatsch, che la situazione podesse migliorar en taifer ils proxims 3 mais. Papa Leo il 14 ave sto venir opera. Quai al ciao della Baselgia Cattolica annunzia durantia urazion dalla domenica. In sa chatta in bot en ses pulmun. L'operazione per rimuovere il bot, che s'acciatia in un stadio iniziale, doveva aver liu il prossimo dies. Finus, un alum da 71 ons, tenor indicazioni ufficiales, becci gida combatter con problemi da sanadat.
2: La meteo.
1: Da maun doveva dar aura su Jeiva, en las valadas del nord potesse lavant mezzi anche dar ciaiera auta. A quira arriva la temperatura da maun fino a 16 gradi, a scuol fino a 15 gradi ed a Savognin e Mustè fino a 13 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stati colonne in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau. Jede quintar con var 15 minuti de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la citad da Turic è una festa illegale escalada. Una polizista sai a venire blessata. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen a guadagnà il Grand Premi a Singapore. Jeles Quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la citad da Turic è una festa illegale sin il Hartplatz escalada. Abitantes ed abitants de la plaza hain clamà la polizia per quai che las passa 100 persones al liu a in facca nera e per part envidà petardes e donegià facciades. Cura che la polizia aia voli rumir la plaza, hain els participants de la festa encet da bitar butties e crappas in polizistes e polizists. Scola Polizia Turicaisa scriva, aia ella fac diever da gas lacrimogen, proiectils da gumma e squites d'aua. Entorn las trais da questa da maun sai la situaziun stada sut controlla. Ina polizista sai a venida blessada, plirs vehicles da la polizia aien dons totals. L'expertisa dal incendi catastrofal da Bumaun en ina bar a Cromontana dovra da pli tem che quinta. Acna main fis staplen Isaac, il rapport sai a pront la fin da vust. Per via della complexedat del cas, sai il termin d'entant vini spustà sin la fin del gené dell'on proxim. Quai a conferma la procuratura generale del Chantun Valais, Beatrice Piu, sin domanda dell'agentura de novitats chisten STA. En conseguenza del fiu en 41 persones mortes, 115 persones en venires blessades. La plievgia dels ultims dies aia gida be pauc contra la sciccira in Svizzera. La situaziun restia ervinavant tendida, agi cina pledadra da Meteo Svizzera sin dumonda dall'agentura da novitats chisten STA. En blers regiuns della Svizzera regia pievinavant in deficit da plievgia. Guarda sur ils ultims 30 dies aia da be var mezzo se blera plievgia sco auters ons. In kurt nasa media probabla mai na gut vida questa situaziun. Meteo Svizzera parte den tant al fac che la situaziun pudesse migliorar in taifrits proxims trais mais. E nos veninter la Formula 1. Max Verstappen a guadagnà il Grand Premi a Singapore. Per il pilot da Red Bull è quai la 73esavla vittoria din Grand Premi in sia carriera. Il secondo Platz a fac Charles Leclerc con Ferrari, sin il terzo Platz a chata Kimi Antonelli con Mercedes.
0: La meteo.
1: Da maun duai dar aura su eiva, en las valladas del nord putessi lavant mesti anc dar chaiera auta. A quera arriva la temperatura da maun fin a 16 graz, a scuol fin a 15 graz, ed a Savognin e Musté fin a 13 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnas in direzione nord trant Rota Bruna e Rehanau. Ieda quintar con var 15 minutes de pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mes di der RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

RTL. Nes Radio.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la citat da Turic è una festa illegale escalada. Una polizista sei avvenida blessada. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen ha guadagnà il Grand Premi a Singapore. Da mondo è dar aura sui aiva, a qui arriva la temperatura fino a 16 gradi. Jeles Cinch, per vos al microfon Maria Fieli, buonasera. In la città da Turic è una festa illegale sin il Hartplatz Escalada. Las passa 100 persone al liu a in faccia nera e per parte invida petardes e donne già facciades. Cura che la polizia aia voli rumir la piazza, ain els participants della festa encet da bitar butillas e crappa. Scola polizia turiciaisa scriva aia ella facdiever da gas lacrimogen, proiectils da gumma e squittes d'aua. Entorn las trais da questa da maun sai la situazione stada sud controlla. Una polizista sai venida blessada, plirs vehicles della polizia ain dons totals. La Confederation vuol migliorare la circolazione del traffic sin autostrades. Per questo intent examinesce ella tercente venge via d'accesso in sistem d'ampla. Con las amplas tu hai il traffic sin l'autostrade venir dosà. Quai rapporten las gazettas Sonntagszeitung e Le Matin Dimanche. Che il traffic potesse in conseguenza stagnare in vias cantonales e vias da Vishnankas, prendia l'Uffizio federale da vias Astra tenor in notizia interna in compra. Le spliras amples doi dar a Basilea, Turic e alla Svizzera francese. L'Union della città svizzera criticesce che le amples potessero spostare il problema del traffic dall'autostrada in città e vicis. Suenter pliras attaches cunt cuntels en scolas dalla Polonia ha la polizia arrestà 117 persunas. La gronda parte delles sain juvenils che sain sa comportats a moda maniera suspectusa en las medias sociales. Quai agici il ministro dall'intern dalla Polonia. La polizia aia ils ultims dies controlla pliras 10.000 scolas. An taifer ils ultims dies aia da 3 cas d'attaches cunt cuntels en scolas. Finusa na detia dentant negins indizis che il cas ha in da fare in cun lauter. E in conseguenza delle attaches è una persona morta, 14 persone in venire splessadas. E nus restain in Polonia. Para sai veni planesa in attentat sin il primo ministro Donald Tusk. Per via da quai in las autoritats da segertat otzin scontradas ad una sesida d'urgenza. Insprendia fitch serius la causa agic in pledader del ministeri che è responsabile per il servec secrets in Polonia. Indicazions concretas da var l'attentat possibile na el becfac. Sper il primminister doaia era dar plans d'attentat che sadrizien contra il vice primminister del paiais. Al maraton a Chicago han triumfà ils dus sportist svizzers en succe de rodas Marcel Huck e Katrin De Brunner. Per De Brunner es la terza victoria al Marathon da Renum a Chicago, per Huck schizund la setavla. Max Verstappen ha guadagnà il Grand Premi a Singapore. Per il pilot da Red Bull è qua la 73esavla victoria din Grand Premi in sia carriera. Il secondo platz a fatch Charles Leclerc con Ferrari, sin il terz platz a chata Kimi Antonelli con Mercedes. E per finir, il risultato del Balapé Super League. Ils Young Boys Berna han battì ils Grasshoppers Turic con 2-0. IBE sa chata con quai actual mainz in platz 2 della tabella, ils Grasshoppers in platz 10.
2: La meteo.
1: Da maun duai dar aura sui iva, en las valladas del nord potessi lavant mezzi anc dar chaiera auta. A quira arriva la temperatura da maun fino a 16 gradi, a scuol fino a 15 gradi ed a Savognin e Mustè fino a 13 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord, dati colonne semplir trajects. Trante Rota Bruna e Rehanau esi da quintar con var 20 minuti da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
4: Domenica sera col programma Rumänsch, extrem ger Sport, wenn's pront per vus in quist ura fin alla seis. Giusto scu prossim godens live sul giu de Valapetra inter Valposchiavo Calcio e Cuira 97. Zieva voce per freestyle ed un nov park de trainament süd per skis e snowboard a Lyon. E que vopal American Football in oce discurins del giuveder Michel de Runks, scuccio que es sto de giuver con la nazionale svizzera a Cuira contra la Cechia. Mia nom Tobia Faler, c'è una domenica sera sportiva e divertibile.

0: Reality Lost Frequencies, vus da gleis al programma della domenica sera. Bod despo solus cinch.
1: RTR, per vus al puls del Balapé regional.
0: Oggi domenica al 11 ottobre, oggi del dì, noi le due meldre squadre da Balapé del Grigium, giovane una contro l'altra. Cura 97 contro Valposchiavo Calcio, ci giovane in la seconda Liga regionale. Valposchiavo Calcio è attualmente sulla quarta piazza della tabella. Cura 97 sulla cincevla con gli stessi gers punti. Dopo le quattro giovani squadre, una contro l'altra, in la Oberau a Cura. Il Giancarlo Candinas è per noi live a Lö e quinto se Joel scuccia il gioco, so sviluppo finosa al commencement della seconda mitete.
2: Ja, bei einer Tobia zum Konte, 4 Minuten, ein Dadeskau, a Quere, die Hosp gefällt auch in der Kölle mehrere Figuren. Valposchiavo Calcio, meine Kundus, ein Null, kein Meritado mein, als ein Propi Giu, aber dann tot in der Prima Mese da. Der Pli der Jugend, ein Avantage, schon so in der Redon, 10 Minuten sind das Mattia Catieni, a Kurde von Pause, Emanuele Benedetti, Cassitau, ein Dus, ein Null, in Sadi als Dus. Top scores de Posschiavo, anzi tauco als goals per l'equipe del Sit del Grigion. Adie in giunc zon interessant, inzvese l'equipe Giufne de Queren contro l'equipe routinade de Posschiavo, che inzvese schon le differenze sente. Gnang de qualità, lette san omis duas in tom, vesi ins propi la routine che els puschle fins an. Els am bodi spede pli al ball, els am bodi spede pli del Giug, den ton cuian al ball. Lu vengeni immediat marzegirse von al gol de Queren. A Queren avonte siat, lette san Brogges, els am proven, els datum propi tot de venitere occasions, den ton incontro Posschiavo propi ina fitch greve causa, c'è che inzvese special, ma in quei Giugoi che Posschiavo immens fermi incontri, se io spero incontri che vengono in una grande chance, e se è un buon momento, troisi non grazie in linea, il giocatore di Quere, che vengono da spingere al ball, ma questo è tipico per quei giochi, che ho quale sono prima 50 minuti, Quere ne vanno sia, da per grande parte del ball, quindi si spera che perdono il ball, lo vengono als Puschlevin scorrecchette, con 6 contri, se c'è mai non è, maritato meno con 2-0, giocavo che Quere, un conto 6 minuti.
0: Giancarlo Candinas live dal gioco da Balapé, Cura 97 contro Valposchiavo Calcio in seconda Liga regionale. Le due meldre squadre gijumas, Elsa non si ci nota per noi verso la fine di quel gioco.

0: Domenica sera, quarzia alla mezza, che non è forse qualcosa che ci è presente a tutti, ma la Svizzera ha una squadra nazionale di American Football. Questo è il football in cui la balla non viene molto metrata col P, ma per solito con i memes. Ed è sera la nazionale svizzera di American Football giovò a Cuira contro i Czechs. Questo è un gioco di qualificazione per il campionato europeo. I Czechs erano sul papiro i favoriti, i svizzeri non avevano dopo 10 anni più guadagnato contro loro, ma ieri sera so che l'ho mudato, i svizzeri hanno battuto i Czechs con 9-9. Un dei giovani dei svizzeri era Michel de Runks ed lui dice che questo giudo che i svizzeri hanno potuto giocare al gioco a Cesa.
1: Già, let's vince cas, let's assegnare di dauda. Sostenienus. Questa è stata un'altra cosa che una super fiesta. Per me era quella B da WC e da fare un gran onore per sapere Musadels, che in sala il piazza. E io credo che venga molto bene se lo fa ieri.
0: La vittoria svizzera non è stata semplice. I svizzeri hanno fatto tutti i punti nella prima metà del gioco. Ci avevamo in prima linea combattuto per mantenere quell'avvantaggio.
1: Noi siamo stati su centinaia. Il primo quarterback che ha giocato, la lezza gli fa male, ha messo nel secondo, la lezza aveva un salvo su centinaia, si è bene, e la lezza no, è stato sempre la seconda mezza data, al tempo più greve, perché non avevano proprio, se non c'è che non vende, se mette in.
0: La difesa del svizzero era ferma, per colossa è la vittoria riuscita, dice Michel de Runks. È il giova sulla posizione dell'offensive lineman, su quella posizione il Ertel Scalanda Broncos. Al focus, qual sei oggi in prima linea nota della regenerazione?
1: Già è stato un streng gioco, sono andato contro le equipe dell'Ost, è stato un po' corporale, da letto noi è stato in un altro corporale gioco, ma per me era quei legger di quinto super, quei che non c'è da quattro giochi che io preferisco l'accenamento del football.
0: Per la nazionale svizzera dell'American Football voco in avanti già le un'eccevegna con la qualificazione per il campionato europeo il svizzero giovane in Sanda utrò contro il Danimarca. I think you're right.

0: Pacific versus Seas in domenica sera. Per la snowboardista della scuola Bianca Gisler, va qui in su, è già gran successo in sua carriera, per esempio ha guadagnato la concorrenza da Big Air al Festival Olimpico della Gioventù del 2019 in Bosnia, e ha potuto andare 10 volte alla partenza a concorrenze della Coppa Mondiale, tra l'altro al Lax Open e al Big Air a Cuira, e Bianca Gisler ha potuto prendere parte ai Giochi Olimpici 2022 a Peking, in cui ha mangiato il finale B per un quart punto. Sia als Jeux Olympics del 2022 es quiet intorno a Bianca Gisler. Ferides e frenò la giovane sportista. Ma ora si la derciocò al Roman Dobler o discurria con ella.
1: Per vide ferides a Bianca Gisler manca in ta tre onz. Pur la stagione passata alla derciocò di cominciare da far parte a concorrenze della Coppa d'Europa.
2: E sto di la verità e non dera mai del tutto giuro se rapter cenan. Quel pass in avanti era perché il mio trainer aveva detto che non era più grave, le tricks non erano più graves e ci fare lavorare con Blair di più. E lui ha fatto la maniera un po' più giusta che funziona überhaupt.
1: Infra de Traionza, Bianca Gisler, schnoparare la lisura del sigl, l'ora sa la scerpas bindel crujazzi ferì il meniscus. Per finire, tala eramo frenati durante la stagione passata in squas de cervi. L'inverno passato è però stato quello in cui Bianca Gisler è tornata in i sparks de snowboards e

0: las rampas cun sils.
1: Daval prüm Wettkampf c'ena gnü e ana vis che sun rivas sur la terza plazza na se vü ok, es un a moduna qua e es a qua moduna far e sa che quis funcziona.
0: La terza plazza pro la concurrenza de slopestyle a Prato Nevoso, la seconda pro il Big Air a Tavò e la vittoria in Favrera a Kotelnica in Polonia sun stats per Bianca Gisler la motivazione da fare in avant. Ad onta des buns risultats ante la Coppa d'Europa is la snowboardista però crodada or des caders de Swisski. Per quai ala da d'organizar e da finanziar oz tot zaves.
1: Is a schon in schön chiuard in pin detai mi des relativ blärches stuffars wesse, quatsch des de dünne wart fitsch gref, ma de chöla wart naja fitsch blär er im preis oder quest drei sons.
0: Al böt de Bianca Gisler is al retorna in un kader de Swisski i di schiera in la Coppa Mondiale de Slopestyle i Big Air. Per quai ha l'organizzato un'azione di crowdfunding sulla pagina d'internet I Believe in You. A qui ha un sportista e sportista l'occasione di ramassa raps per finanziare l'ur professione.
1: Per la prossima stagione è il bot di guadagnare questa gesamtwertige Europa Cup e per c'è un fix platz per il Weltcup, per c'è poi l'ora di cominciare a dire aktiv Weltcups e impostut er der Ceder war ein Kader Schweizer Percena lade che alter sustegn.
0: In taunta Bianca Gisler ramassa bot la metà des raps che la dovra per finanziar la prossima stagiun. Al ritorna in la Coppa Mondiale de Snowboard is el grand bot della snowboardista. E a lunga vista vuole der ciao far part ai Jeux Olympics. Al pluient der ciao in quattro ronds, curce le viene mainz grontalö, ainti les Alps franceses.
2: La nova stagione de snowboard comienza per Bianca Gisler in mitte dezember sul Schildhorn. L'azione de crowdfunding sun ibelieveinyou.ch, quella durencia abbondant un mais.

0: vus da gleis al programm Rumänsch della Saira. E nus gondens als Enchenote sulla Plazza da Valapegiola Obreau a Cuira.
1: RTR, per vus al Puls del Valapé regional.
0: Giola Obreau a Cuira on è per cumanzo alle 4 al giù delle due smeldres squadres grigiumes. Cuira non è in tasset contro Valpo schiavo calcio in seconda liga regionale. L'ultima volta ci hanno commentato da Balapè Giancarlo Candina su annunciotnus live del giù d'era 2-0 per Valpo schiavo calcio. Giancarlo, scu guarda qui ora intent Giola Obreau.
2: In drama che era qui il Duke fin a quel con in gol. Valpo schiavo calcio si tau 10 in penalti til 3-2 alla 94 minuta a questa la devosa azione del Duke, la vittoria per Valpo schiavo calcio proprio in Duke drammatico. Il Puschlevins gemanava 2-0 de pausa. Era la mia equipa, mi è venuto Dinamo si dias col scontro, se lui la seconda mezza da venire non che quere ampuau, in lui venire scorsenissi in a dus, ad era 90 minuta, se ne lo può fin venire egualizzare, allo se proprio sto in giù, in via, ne ho in quelle devose minute, allo proprio Paschiavo che venia un 3 in penalti alla devose minuta, in penalti che hanno iniziato il 3-2 per una bellezza vittoria per Puschlevins proprio in Kinshasa la gara ad una di raia terrada per cui era una volta siat che venne una volta il Duke che dallo tutti ne un odeme un qui Duke che forse sanno di la routine alla fin finale decidiu qui Duke che Valpo schiavo calcio godogne che al derby grigione contro cui era una volta siat un Duke drammatic con 3-2.
0: Grazie Giancarlo Candinas, live dalla Obreau a Cuira, dal Gede Balapè in seconda liga regionale, Valpo schiavo calcio contro Cuira 97. In domenica sera, il 11 ottobre, quarta anza 6, alla 6 svocca in avanti con la rivista del Dì della Selina Chistel, al microfono della sera, dice a Dia Paroz al Tobia Faler, in avanti una pacifica domenica sera, e sta bene.

0: Il di der RTL.
1: Ils temas dots dumengia cun Selina Chistel. La plievgia dils de vos gis agi gidau paugen contra la sicira caregia in Svizra. La situaziun segi vina von tendida, quae ina plidadra da Meteo Svizra declaraus in demonda de l'agentura de novitats Kisten SDA. In biari giunts detti vina von in deficit de plievgia ad enschka mon absoluta fa feuc, el grigiun vala quel per la surselva ad il grigiun del nord. Ils de vos 30 gis agi dau mo mietza scibia plievgia sco auter zons. El mercau de Turitz in il Hartplatz è una fiesta illegale escalata la notte vergata. Con la polizia le urumi il plaz, con de quei de 100 participantes e participants, agen quels fiers bottiglias e crappa. La polizia de Turitz ha reagau con gas lacrimogen, proiectils de gummi e sprizzau aua. In polizist è venius blessaus, plirs autos de la polizia agen in don total. Papa Leo sto vigni operaus, que al gic suenter l'orazion de la domenica si la plazza de Sogn Pieder. Ils miedis agen constatau in bot en seu lom, en flau quel agens denton en in stadi baul. E per fini e un prestazions sportives extraordinarias, al campionati mundial d'Ironman a Hawaii e la triatleta svizzera Julie Deron vigni de tiarza. Cunzun e la disciplina curer a la gudignau numerus plats, a scia chi attungeu per la turicesa a sia premiera gist per bronz. Bude Batter è nels dus sportist schwitzers en suche de Rodes Marcel Hug e Katrin Debrunner stai al Marathon de Chicago. Omis dus an triumfau. Per Debrunner è questa la tiarza victoria a Chicago, per Hug la ciunavla en Roda e la siatavla en sia carriera. Quasi stau peroz, figei in a biala sera.
0: RTL Vita e Greta.
2: Mintje tona esi der un pro de la tradizion, u giade fazi che nief. Adu al quai an quatter pleivs de la foppa a lur cors baselge fac cun lur collaboratura pastorala. Crea in nief format per celebra musica, cant ed orazion.
3: Io ho un progetto comunale a cui è stato speciale per quei melodius. È il pleit melodius o è venius o del mietz.
2: Quei di Florina che vengono a maggiare che è stata l'iniziante di quel progetto, però un po' in te della struttura della liturgia classica. A denina semelionte crena dat è Andrii Casanova in suo pleit sin via.
4: Se fossi genus chassen de la vart qua corset de perfezion, genus se servesen per il non spicciau, genus venissen activs con la resca de meins vart da ord il takt.
2: Genus restein oz tutina el takt procura e oz l'emission de la domenica. Bi che vustat lais, miu nom Gabi de Gonda, bainvini.

0: melodias pil ciel, melodias pel cor, quei è part da melodius. In element important, denton è il silenzi, da spazi per reflectar, per s'entupar con Dio, in cominanza, ma soprattutto il cor. Ei ha dau differents moments de silenzi, cun spazi per reflectar, anflar rispostas tir demondas che magari bu semplas d'anflar, derugar, moments per confidar als quitaus, quel che facente nus, moments per rugar pel proxima se sez. Mo ei spazi per ingraziar quel che inzasci recai verdi per di della vita. Blowing in the Wind, il classico return di Bob Dylan che vale a un otsco himna per i diritti umani. Il clom de pace, il clom de libertà e d'unità che sgola il vento con una pluna di domande e che porta mai in risposta.
1: Wind und Atem gehören im biblischen Verständnis zusammen, weil das hebräische Wort Ruach bedeutet Wind, Atem und auch Geist, der Heilige Geist. Gottes Geist ist also nicht nur irgendwo um uns herum, sondern auch in jedem und jeder von uns. Der Atem Gottes, den wir spüren, auch bei jedem Atemzug.
0: Il flat, essenziell per nies exister. Al vent del flat, schins vuol dir scheia. A cau è quel il fil chiecen da quei incontri con Dio, con musica e cant. Io ho recepiu al format melodiusco s'entupada con Dio, con musica, cant e pievel, a moda sempla, a moda sincera, a con silenzi ad ebi agliis. Plagiu a mi a è la nova versione del Bab Nos, o del codice al clom. La canzone che è venuta integrata con l'orazione mondiale e la devozione melodiosa. Un stile di invidia a Maisa, a parte al Paun, con un condicino della liturgia classica cattolica, a Florina che viene Tomasetta invidia al pieve di venire verso il cor della Baseglia per invidia una candela. Una candela sa tela e lunga, con simbolo di quella lisca anzoglia quel che noi vogliamo rugare ed ingraziare e deponire a Dio durante la meditazione.
1: Wir haben gesungen, gelost und meditiert. Und wir sind bewegt worden von Gott und seinem Geist. Ich danke euch allen, die da waren. Schön, habt ihr euch darauf eingeladen, auf die neue Art zu feiern, Töne zum Himmel. Und zum Schluss wollen wir das Bild vom Atem noch ganz konkret werden lassen. Sie alle haben schon beim Eingang Fläschchen geleert mit Seifenwasser und vielleicht haben sie sich gefragt, für was soll jetzt das auch gut sein. Sie dürfen das gerne nachher mit heimnehmen, aber sie sind auch eingeladen, während dem Segen die Seifenblätter zum Himmel zu steigen, erfüllt mit ihrem eigenen Wind, mit ihrem eigenen Atem. Und so tun wir unser Lob zu Gott richten.
0: Alles borlas de savun, einses alzadas, assaltavan l'aria tras l'antira baseglia.
1: Und so bitten wir Gott um sein Segen und stehen auf. Gott, du bist der Atem, der uns Leben schenkt. Dein Geist weht, wo er will. Wir sehen ihn nicht und doch bewegt er die Welt und bewegt auch uns. Segne unseren Atem. Mit dem wir atmen, sprechen, singen und leben. Lass deinen Geist in uns lebendig sein.
0: So entra la benedizione al cormische Dau e la pleiv anvidau ad im punch el cortin per venda. Temps de tocca in tic al puls, alla lieut, co al nie format divin plagiu.
2: Nie plagiu fit bagne, stelzi c'è grandius, che fa bagne del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format, oder? Das ist genau das, was eigentlich Ja, wo alle mitmachen, das hat auch, ich glaube, es hat auch viel mehr Leute in den Kirchen als sonst.
4: Nein, ich finde es schön, wenn einfach alle mitbeteiligt werden und können mitwirken. Dann fühlt man sich irgendwie auch angenommen und akzeptiert.
5: Per me ist es in una scoperta positiva. Eben dal contenico, io bigau sì, che il canto, la musica è il centro. Ad acqua le parti meditative, del ruaus, ad avere investito nel futuro, forse, con noi vogliamo, mi sto in quintata, forse, bove tons plevons, a con noi essere scilet che si ci fa quella sorta di de devozione, di momenti spirituali.
6: Bagno a me è piaciuto fatto. Questa è quasi una buona forma, dopo sowieso che non vengono più più poco a seniors. La scena donna fa, e questa è quasi ben tip-top.
7: Si trovano le idee nuove, le sveglie. Vengono a dire, come stavano in avanti, ma trovano nuovi impulsi.
0: È Florina che vince Tomagetta e si è mescidata dentro la gliaut. Adela si ricorda precisamente il momento che gli impulsi in vignus.
8: L'idea da quei sorvegli di vin. Oi venite der mei durant in Konzert gesund als Stade el Thames der Chunkoismas adio ai el meraus in Tribuna at der Chau hek quella jaut conto kun ton chaffen at anim er biaken zu unser religiose so weit der Chau quei forse buex nom quella jaut kins weser der me un en baselge cui a Chunkoismas aber els lein inspirade quei so inspirte konten a quei annunziation at io ho preoccupato quel patraccio perché poi usate mai sono ispirato che io da una mia di ispirare mai perché è questo facile con cui a questo in voglia durante in un tiron at a modo speciale in collaborazione con altri leut i dati c'è quei processi nodal in processi nodal manager bo i persuls la voglia della credenza ma ben con altri insieme discutare, dat là in sin lauter dan poada creatsi, cioè a che vai un flau collaborators en differents cors dils delas nostras plives, el ter las organistas, dils dirigens, els tots han gidau de formar que sorveig divin, a giden ossa eda, dat organisar el, poi a ia in proiect comunabel, a quia jetsi, cioè che special, ter quai melodius, e il pleit melodius, oi vinius, è in sazida preparatorica come burca c'è si meo limiti di me ma poi venivo ad il miez
0: oggi venus giù fegge bia persone che venidas quel format pare è da plidenta la popolazione la cominanza ecclesiastica se vesco i esseri in tic e gli avvini forse quello un conza da spirituals che di quel format arvan forse da pli la porta da venire in baselge
8: questo ves assoluto essere cioè avevo una gradina d'una quella si gira su raccianto e dice Florina questa usci bia al stex quella orazione che ti ha fatto quel busta usci in quel lungaggio liturgico ma poi si c'è che non si capisce bin che va gerade cor quei musse poi epils pivels e quei sicche che constat allautier wenn quei format weil nur sei konzepiu a scho ka e likes san far quei gut wäre mein kul betrach schon us wenn in gerade bu a wunde spirituals aber ebo collaborators pastorals etc quei sicche che e likes san far io ai bu facin priadi ma bain schau cincia il pleit de diu el cor de mincin poi hai schon il patrach da è quella possonza a quella competenza als likes da forma a schon in survec di vin pila veni senza alter possevel tot quels kein battigiai a cresmai an quella possevla data da inclamai
0: quel format melodius se ves quei essere in nia format de survec di vin che pledente forse è de pli la giuventichna con grefni, con semplice se de contonger la giuventicna.
8: E grev de contonger la giuventicna. Quei format de survec di vin, venus vermane concepeu a scioia chi se ves plidenta juvenils, quei stobuex num esser la liaut che vegna al classic survec di vin, ma bani vol vermane arve in a porta alas generaziuns pi giufnas, bumo alla giuventicna, bumo lezza e quella che meunca, ma bani e muia generaziun, quels amiaz, e lez meunca nel normal survec di vin, el tradizional, ad e per els lesa nus scosca fi in nova forma, quels Amflen forse pitost e quei ch'els anquieren, sci anquieren insomma. Denton io ho stau la seconda ga, avevo degli etze no, sai io chi trova semplicemente una grande porzione fa reclama, cincià da bucca tir bucca, gli etze probabil quei che porta il PBA, che ho doi nus bussi, nus essen motivai da continuà.
9: A de plidenta direct unions de juventet ne fa vini e motiva els de structura.
8: Io questa lo sa grade con la juventet ne è importante de bufazzi, cioè per la juventet ne mo ben con els. Quai è il pi importante bufazzi, cioè porger ad els an semplicemente de essere ne consuma na fazzi cioè con els perché diventi et cioè dat els. Nous essen keu uslu per la proxima ga kia Lyon, koi vini ad esser il favre, lessen uslu vransemen kula jubla, also jungwart blau ring, koi vire meine schi ja in Betracht den us, gen usen poein us da realisan, us speroin, gen us amfnen leu Aurelias aviartes, kors aviarts per nus, koi fus in a buna causa gie, ad er sperl gen us apien realisaoi.
0: Agia Florina Cavinto Magetla, collaboratura pastorale ed inizianta da Melodius. E la prossima edizione, quella è planizzata per il 25 de novembre a Sagogne ed il 12 de dezembre a Schluein.

0: Vita e Creta. Las novitats or del mund de las religiuns.
1: La baselgia cattolica antica de San Gian a Schlarigna sto veni sanada e restaurada. A cagion della radunanza comunale del 1 d'ottobre, alla popolazione di Schlarigna concediu in credit de 300 mili francs per la sanazione del tec de len che detesce al quindijavel centenè e capitesce da din buliu causa la humidità. La sanazione della baselgia San Gian anceva osigliaton con un indrez per controllare la humidità e terminesce a lion 2030, in squenta con costs totals de 2 milions. La scinumnada fabbrica di San Pietro al Vaticano a Roma, in agentura de design e Microsoft, han presentato quels dis la nuova scrittura Michelangelus. La tipografia digitale si basa sin scrittiras, notizie e schizze da Michelangelo Buonarroti. La scrittura compeglia varga ciuncien glifes. E quella scrittura de Michelangelus è accessibile per l'intirmon ed è integrata al programma de Microsoft 360. Scafile scartire Michelangelus è stato in project el Rom del Jubileum 400 Dom de San Pieder el Vatican. A lui a un quai, padre Guilherme Peixoto, in auxenier de Portugal fa furora d'entre els 100 migliors DJs del mondo. Il spiritual de Amorim e Laundos, che sauda te la diocese de Braga in Portugal, lavora con pleinemain per sias duas pleifs. Desperas, ai el denton DJ ad ein agen label Lux Eterna Records. Già a cagion del Di Mondial della Juventetna a Lisboa a Lyon 2023, veva padre Guilherme ambaliu la messa de Papa Francesc. El vinte xaus co pastur de la Juventetna. Siu stil, melodic techno, combinescia el cun musica e cant gregorian, orazions e lauts en latin, messadis historics de pas del Papa. Sin tribuna, adine vestius sco pre, e sco culissa in crucifix illuminau, columbas de pas, figuras religiusas. Cun critica fronte il agi de padre Guilherme, dir gruppas conservativas, in stema ina bagatellizzazione degli uffizi sacerdotali.

0: Nus vein udiu en son, en melodius. Il nie format per celebrar survetsch divin a las plaivs catholicas de la collaboratura pastorala Florina Cavin Tomaget vegni sunau a cantau fetg bia. Quei impulsa vegnius dil fatg che ti ramonches e ramonches flaseggen melodias trans las avoinas. Quei sa muasa fetg savens en baselgia, neu ga canta, musica de balezia datan in arom festiv al survetsch divin. Mo jai vus, stoia dina essere sci perfetg? Fossi ina zanur de bo cantà en quattro vus, pudessi bu everti mincheton in nief takt. Mi da al takt. Quei fa il teologo Andri Casanova, che s'engaja per nies lungat e per la religion, con si plaits in via.
1: Vita e creta. Il plet sin via.
2: Dro mio studi de teologia, vegi d'imprender hebraic. Ien prim, es ist ad imprender is bustavs, kento autors kis nos. Lu, desendizada leger da dreich a zaniester. Il lungat hebraic a tot autre structuras kis lungas de nosas regiuns. Questa è una pulita sfida ad entonesh viliau meu interes. Sentir in temps essen us lu, esse fincentai con is psalms biblics. Il nu explicau che il psalm segeten scritti in forma de poesia. Interessant, vi atterciau. D'anton se ne stau strumpaus che avegiu avonegli in tal psalm. I avem flau ni rima ni ritmus. Ecco bu il minimum che invece stiau spicciad in poesia. E sono lo tutine venius a fride con quel mondo de poesia sebraicas. L'uracina dat ai che la serpeta un bugin is patracis. Squadra meglia ven il patrac repetius con semilions plaits. Fec meditativ, forza scizzon in stel poetic. Tot in altre impressiun, vai au surniu dis corals reformai, ca metten is psalms in forma de strofes con in jober, ritmus e plein rima. Il fascinon è che quelle opere hanno niente scaffide fece consensius senza sfalsificare l'original, in immensa prestazione. Sin quest psalms in strofes è new componiu melodies in quattro vus. Ort il simple psalm è diventato una vera capodovra. In zasti budemen gi che s psalms an surniu catras in vestiu de fiasta. Io veselin to quai d'antone anzicciai sintomatic. Nus ven bugien in cert orden, in una certa struttura. In una sort corset da gie e forma a ten. Nus recepin quai sco anzicciai bi ad estetic. Teris corals, esi bode spicia surprese sort il tact. Forse d'antone exa quel punct, la perfezion dis corals anzi c'è celestial, mo quei ziep dis psalms hebraics, e forse sir mainz esci divin. In tung sbigliau, in a melodia ort il tact, falescio qua vera min sia valur. Io crebo. C'è fossi scenus chassen de la vart qua corset de perfezion, scenus se servesen per il non spicciau, scenus venissen activs, con la resca da mainz vart da ort il tact. Lu fos nosa cominonza bai pi divina.
0: Al plaits in via, quella gada da Andri Casanova. A scoadina am flaits vos que plaits in via e la quotidiana da vendredis, ad insomma, tottas episodes si la applicazion Play RTR.

0: Musica italiana, qui che è stato Francesco Guccini, con l'ultima volta. Ci avete vus fatto l'estate 2026. Greve da savi. Io sai d'Anton, che il cercladur Vergau, a Stefan Britt, in clarinettista professione che vive da pin temps alla Val Müstair, presentau in nief album con musica della Val Müstair. Il titolo di quel Muravlius. C'è che interessante vide quella storia aica. Lanciau quel projekt a un chirurg pensionau che si innamorau della Val Müstair e che abitesse a Lü, a Alfred Künzler.
1: Ich han da de Stefan Brick kennengelernt im Dorf, wo wir nach Lü gezögert sind. Und ich han immer gern Musik han, dann gehört, wie er Klarinette spielt. Und weil ich ein Vinylliebhaber bin, schon von Jugend auf, habe ich gesagt, Stefan, ich will eine Platte von dir.
0: De pli della historia. Coi è la fin finale venuti a quei album, c'è musica che quel contiene, udis e gli arti musicali, gesto su entre le novità, dalle snove.

0: E con quei bellezzi a titel de John Denver, Annie's Song, va nies magazzin della domenica plaunet a fin. Oz venus tematizau al nief format de survetsch divin catholic melodius.
1: Per me è una scoperta positiva. E dal contenico io begau sì, che il canto, la musica e il... El center.
2: Mi è piaciuto fare bene, c'è una grande usca, fa bene del cor.
3: Also, ich bin begeistert von dem Format.
0: E dai al Format Melodius è un Rezept per animare persone giovani di venire in Baselgia.
4: Io credo che trovo temi che sanno che è veramente si c'è altro. Io credo che il book è giovane scrivo. È in cui è una nuova. Altre forme.
0: E per cui hai nome da temps al temps ad esser attivs. L'ein su andà al cusel de André Casanova.
5: C'è fossi che nous chassen de la vart qua corse de perfezion, che nous se servesim per il non spicciau.
0: Se sarver per surpreses, a vivere elles col core virt, qua je vigeu a vos tots, per vossa domenica ed è per vossa nova jamna. Io son Gabi de Gonda, un grazie per te là, a tocca l'autrega.
6: Vita e Greta.

0: Il di der RTL.
1: Ils temas dots dumengia cun Selina Chistel. La plievgia dils de vos gis agi gidau paugen contra la sicira caregia in Svizra. La situaziun segi vina von tendida, quae ina plidadra da Meteo Svizra declarau sin de monde de l'agentura de novitats Kisten SDA. En biari giunz detti vina von in deficit de plievgia ad enschka mon absoluta fa feuc, el grijun vala quel per la surselva ad il grijun del nord. Ils de vos 30 gis agi dau mo miezza scibia plievgia sco auter zons. El mercau de Turitz in il Hartplatz è una fiesta illegale escalata la notte vergata. Con la polizia le urumi il plaz, con de quei de 100 participantes e participants, agen quels fiers bottiglias e crappa. La polizia de Turitz ha reagau con gas lacrimogen, proiectils de gummi e sprizzau aua. In polizist è venius blessaus, plirs autos de la polizia agen in don total. Papa Leo sto vigni operaus, que al gic suenter l'orazion de la domenica si la plazza de Sogn Pieder. Ils miedis agen constatau in bot en seu lom, en flau quel agens denton en in stadi baul. E per fini e un prestazions sportives extraordinarias, al campionati mondial d'Ironman a Hawaii e la triatleta svizzera Julie Deron vigni de tiarza. Con zon e la disciplina curer a la gudignau numerus plats, a scia chi ha tungiu per la turicesa a sia premiera gist per bronz. Bude Batter è nels dus sportist schwitzers en suche de Rodes Marcel Hug e Katrin Debrunner stai al Marathon de Chicago. Omis dus an triumfau. Per Debrunner è questa la tiarza victoria a Chicago, per Hug la ciunavla en Roda e la sia tavla en sia carriera. Quasi stau peroz, figiei in a biala sera.
0: La Saira der RTL. Kun Semper Verz. Hits. Ich kubri das. Musiker nonstop.

0: Ciao insieme. Io sono James Grunz e Wooster Lays RTR.
1: Say.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuveridas.

Musica svizra. Mintgadi e mintgura ter RTL.

0: scheta de la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nur che la musica è da casa.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleinen a vis a Fritz cul Chan, il Chan a la Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai disch Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainte la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se gischec. Las pleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il cercladur in mainz zon ro afreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gina sturna. Nies auc, in sabi, den ton a fatg vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.